0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Allora, per quanto riguarda gli albanesi della testa un po' piatta,
3: aspetta,
2: allora,
3: ti spiego perché. Adesso me lo, ce lo spieghi, ma piatta me lo immagino veramente come una mensola o una tavoletta. Ci avrà un po'
2: esatto.
3: Ma ci avrà un po' d'altezza pure, quindi è più quadrato, è più cubo, diciamo che.
2: Allora, io a Tirana sono stata perché ero sposata con un albanese e mi hanno spiegato questa storia.
3: Sì.
2: Allora, le persone un po' umili, diciamo, lavoravano nei campi, insomma, e mettevano questi bambini, li mettono ancora, nelle culle di legno, ok? E quindi non li tiravano su per molto tempo. E ecco perché poi la testa rimaneva piatta, dietro.
4: Ma scusami Lucia, ma questa è una leggenda metropolitana di Durazzo, perché
2: non
4: ci voglio credere.
2: Non so cosa dirti, però a me me l'hanno detta a Tirana, perché l'osservazione l'ho fatta anch'io e c'è questa leggenda e loro mi hanno dato questa giustificazione, però io la butto là. Dico quello che so.
3: Sì, certo, ti ringraziamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, cara Lucia. No, però quello che mi chiedo è piatta solo, ma tu dici dietro o anche
2: dietro,
3: sopra?
2: Dietro, esatto.
4: Dietro.
2: No, dietro, perché sono poggiati su lì. Non poche parole.
3: Però aspetta, se magari è spinta fino in fondo al lato del cassetto, allora
2: esatto, dipende.
3: Pure sopra, capito?
2: È giusto.
3: Se lo mettono dentro una tipo Matera. Se lo mettono dentro a una televisione, praticamente appunto viene cubica. Però non porta la teoria, perché appunto, sennò quelli di Matera ci avrebbero avuto la testa piatta.
5: No, comunque è vero, tutti quelli dell'est hanno una capoccia quadrata, uomini e donne. Sembrano il cubo di Rubik sbiancato.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: energica. Wow. Semplicemente più bella. Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.

0: morning show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: E poi tutto a un tratto si vede una cassa di quelle audio che si crolla addosso alla testa di questo ragazzo che poverino, insomma,
2: lo seppellisce praticamente.
1: La cricca è incredibile, una roba di quelle terribili. E infatti è andata a finire così, è andata a finire così, una roba di quelle proprio brutte. Allora, tutti quanti hanno visto il video, però il problema è che non si capisce che cosa sia successo a questa cassa, no? Come mai è precipitata dall'alto, è venuta giù?
3: Beh, se tappa audio da rivedere, perché insomma una cassa di quelle dimensioni non dovrebbe a prescindere crollare.
1: Vi prego di andare sul canale 91 del Digitale Terrestre se potete, perché forse si è capito che cosa ha provocato quell'incidente. Beh ragazzi, sembrerebbe che ci sia un bambino che appena cade la cassa si vede passare davanti alla camera che sta riprendendo la scena
3: un piccolo Macaulay Culkin
4: con l'espressione vaga
2: diabolica direi
1: con l'espressione di fammene annaggare.
0: Morning show best domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Tutto che ho preciso.

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Welcome to the weekend.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Dobbiamo andare un attimo dalla creatività degli ascoltatori, perché si sono riuniti in adunata. I vessilli degli ascoltatori di tutto bloccato sono alti, alti come la radio da cui si diffondono le notizie e le voci che ogni giorno apprezzate e portate in serbo con voi. In serbo e, mi raccomando, non in croato, nemmeno in bosniaco.
3: Nel giorno 18° del mese 9° dell'anno corrente, sulla via Laurentina, incrocio con via Pontina Vecchia, presenza di gente rincoglionita che va a più, non va a più di 50.
4: Strada statale 3, via Flaminia, traffico, altezza Grotta Rossa, direzione Roma, tantissime orde di macchine si accingono a fare prima folle.
5: Gli italiani, e anche questa sera la Pontina è tutta bloccata.
6: Italiani, via Aurelia Antica, direzione Roma Centro, è stata liberata al traffico.

0: La perfida Albione guida a sinistra. Tutto al contrario.
1: Tutto bloccato.
2: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: be back.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Amore, pronto a rientrare?
8: Certo!
7: Davvero?
8: Sì! Back to Gran Roma!
7: Io intendevo a scuola.
8: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
7: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
16: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.

0: Radio Globo Meteo.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
2: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
0: Radio Globo Meteo.
3: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana ancora più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, anche se per questo sabato dobbiamo mettere in conto un po' di variabilità, la possibilità nel pomeriggio anche di qualche acquazzone nelle zone interne, soprattutto a ridosso dell'Appennino. Domenica invece bella giornata di sole ovunque. Tra l'altro, con temperature ancora alte, sono loro soprattutto a essere più estive che autunnali, continuiamo a toccare i 29-30 gradi. Ma per dettagli proprio sulle vostre zone, anche per settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero, TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
11: 19:20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.

0: è live tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Sorge il sole, come sai non so com'è.

0: wait for me. I'll be back.
1: Vendesi Chiringuito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
8: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: Il Morning Show è offerto da
14: Top Supermercati.
15: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
16: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
17: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Iniziamo un'altra mattinata insieme. Buongiorno a tutti. Stiamo per cominciare con il ripasso generale, il meglio della settimana del

0: faccio entrare alla Late Show, capito come?
1: And welcome to the morning show best on
0: Radio Globo. Che sono diventato stallio tutto a un tratto. Non pare lo stupido.
1: Va bene.
0: Vabbè ragazzi, insomma, un'altra mattinata da passare insieme. Buongiorno a tutti voi con il morning show di Radio Globo che state ascoltando, ma magari lo state anche vedendo, peggio per voi, sul canale 91 del digitale terrestre. Buongiorno a tutti da Massimo Vari, insieme a me Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo Vari, oggi vestiti di bianco, una gabbia di matti, questo best.
0: Insomma, candidi. Oggi siamo candidi e puri, capito?
1: Sì.
0: Va bene, allora mettetevi comodi, perché insomma c'è tanto tempo da passare insieme. Sono 3 ore per questa prima parte del best, perché poi domani si bissa, ci sono troppe cose, quindi abbiamo deciso di dividerle in due, capito?
1: Bravo, io intanto metto il timer.
0: Bravo.
1: Partiamo?
0: Sì, cominciamo. Buongiorno, questo è il morning show di Radio Globo.
2: The morning show. The morning show.

0: su Radio Globo è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: @auto.it.
1: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
1: On Radio Globo.
5: Anche il sabato e anche la domenica ci trovate qui al Chiodo con il Morning Show di Radio Globo, perché noi ci svegliamo presto, ci vestiamo, ci facciamo carucci e pettinati.
6: Eh certo, come il primo giorno di scuola dei nostri pargoli la settimana scorsa, belli pettinati, ma come ben pettinati?
5: Beh, come facevano le mamme anni 70, non voglio nemmeno dirtelo, anzi lo andiamo a risentire.
1: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
5: Vogliamo sentire questi ragazzini che si stanno preparando, magari in questo momento la mamma li sta pettinando con la riga da una parte.
6: Amore.
5: Sì, però aspetta, con un po' di saliva. Sai quando le mamme anni 70 ti pettinavano e ti mettevano a posto le sopracciglia con la saliva?
6: Vabbè, scusa,
7: ma
6: però
7: che schifo, ma no.
6: Ma lo sapete che cosa faccio io? Una cosa terribile. Quando è sporco, magari anche in viso, che c'ha un po' di roba che stava mangiando, no? Una briciolina. Io lecco il dito e lo pulisco. Mi dispiace, lo so, è terribile.
8: Puoi evitare,
6: ma
8: cioè, non è che sei obbligata.
7: Potresti anche non farlo.
6: Lo so, cioè, ma scelgo sempre di farlo, è terribile.
5: Ragazzi, però non ci vedo niente di male. Voglio dire,
6: schifo.
5: Io sono cresciuto così. Io mi ricordo che mia madre leccata e poi vai sulle sopracciglia.
7: Però questa fa schifo davvero.
6: Ma fa schifo in generale, sì, lo so, ne sono consapevole.
7: Oddio, dai, quella sul bordo bocca è un po' anche istintivo, però pettinare una persona a sputi, no?
5: Come no?
6: Vabbè, pettinare,
7: che schifo.
5: Molto meglio del gel. Ma molto meglio del gel, ragazzi.
7: Pure,
5: brutto, ti lascia anche
7: brutto
5: quell'effetto bagnato, niente male.
7: Lascia stare.
5: Adesso, sicuramente un sacco di gente vedrai che avrà avuto gli miei stessi traumi. Vai.
9: E perché, scusate, che c'è di male a leccarsi il dito e pulire tuo figlio vicino alla bocca, magari sulla guancia perché sei sporcato?
5: No, niente. Bisogna vedere se tuo figlio è d'accordo.
6: Ma
5: però
6: è antigenico.
8: Ma
6: poi
8: sì,
6: batteri.
8: Ma poi magari un genitore fuma. Quante volte un genitore fuma e poi fa quel gesto?
6: Eccomi.
8: Ma magari non lo fai direttamente
7: un
8: dopo.
7: Un esempio
8: però
7: pessimo di maternità.
6: Pessimissimo.
10: Ma leccare il ragazzino è natura. Guarda i gatti che se leccano i cuscioli. Guarda i cani che se leccano i cuscioli.
5: Bravo, ha ragione.
7: Beh, se è per quelli, i cani si leccano pure un'altra cosa.
5: E poi
6: dai,
5: i cuscioli.
6: Ragazzi, scusate, però pensiamoci un secondo. Io mi lecco il dito con cui ho toccato mille cose.
7: Certo.
6: O soprattutto il mio cellulare, che è la cosa più sporca
5: e
6: che
5: sono
6: c'è.
5: Sono tutti anticorpi, che sarà mai.
6: Vabbè, allora faccio bene, va
5: adesso
6: bene.
5: Adesso sti ragazzini sono diventati gnignigni. E dai, su, sono cresciuto io, ti voglio dire.
7: Continuate così e poi diamo la colpa ai pipistrelli.
5: Adesso il Covid è partito perché una mamma si è bagnata con la saliva. E dai, su, ma che è?
11: Io mi chiamo Stefano e domani inizio scuola. Però non è sicuro perché ho un po' di febbre. Ciao, Radio Globo.
5: Oh, cucciolo.
6: Mamma, che carino.
5: Allora, questo è un piccolo Gabri Venus perché, come avete sentito, ha incastrato la febbre tattica.
6: Bravo.
5: Al rientro. Di scuola,
7: subito.
6: Sì, però ieri una madre mi ha detto che al primo giorno di scuola i figli devono andare per forza anche malati,
5: no,
6: li devi impasticcare. Sì, lo sai perché?
5: No.
6: Perché il primo giorno di scuola, io non lo sapevo, però è una figata comunque il pensiero. Primo giorno di scuola si fanno i banchi, per cui se tu non vai il primo giorno di scuola ti capita il compagno che mai vorresti accanto per tutto l'intero anno scolastico.
8: Ma quando? Adesso no, è sempre cose vecchie queste. Oggi c'è la rotazione, ti devono far stare con tutti.
6: No, invece lei mi ha detto proprio questo, mi ha detto: mio figlio sta un po' male, lo devo mandare impasticcato perché se no capita male quel banco.
5: No, allora guarda, magari il primo giorno di scuola ti fanno scegliere, però poi, come dice Alessio, c'è la rotazione. A scuola di mio figlio c'è la rotazione.
8: Sì, devi stare con tutti.
5: Durante l'anno poi alla fine si cambia.
7: Vabbè, ma quando sono piccoli, quando sei più grandino, tipo al liceo, non c'è la rotazione.
8: No, al liceo credo di no.
5: Liceo non lo so, però ecco, ti dico, alle elementari c'è comunque un turnover.
7: Però ragazzi, è fondamentale, cioè la scelta del posto sul banco può cambiare anni di vita.
6: Per
5: no,
6: quello
5: non è nemmeno così, perché una volta ecco c'erano i banchi in fila, adesso no, li mettono tipo isola,
8: a
5: capito?
8: Ferro di cavallo.
5: No, ma nemmeno,
7: ma non dappertutto.
6: Massi, infatti, Massi, tipo occhio, isola. Occhio, perché la scuola pubblica è un'altra cosa.
5: Ah, ragazzi, adesso se cioè, voi li mandate non lo so, in India a Kathmandu, fate voi, io non lo so quali sono le usanze lì.
6: È una guerra.
12: Ma perché i signori che magari stanno in sala d'attesa, li vedi che prendono il giornale e per girare i pagine se leccano le dita, però dopo magari in ceri pezzi il quel giornale lo prendi proprio te.
5: Per fortuna questa cosa ormai non c'è più, perché ormai in sala d'attesa si scrolla, ragazzi, no?
6: Sì, è vero, non ci sono neanche più i giornali.
5: Ci sono le riviste, una volta però c'erano le riviste.
7: I più anziani scrollano leccandosi il dito, comunque. È l'abitudine.
5: Ma se non bagni nemmeno va più sul telefono.
6: Ma perché, scusate, le buste al supermercato, banalità incredibile, però io anche quello, quando non ci riesco, mi lecco le dita e apro la busta.
5: Ma perché? Scusami.
6: Lo so, c'è la tecnica, la tattica. Vuoi insegnarcela, Massimo?
5: È molto semplice, guarda, a me l'ha insegnata una ragazza che stava alla cassa, perché mi vedeva ogni volta bestemmiare in tutte le lingue del mondo. Mi ha detto: scusa, guarda, è molto semplice, ci sono i due lembi, basta tirare e quelli si aprono.
6: Sì.
5: Molto semplice.
6: Però non me va. The Morning Show on Radio Global.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati, che festeggia il suo 19° anniversario con offerte imperdibili come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui: martedì 22 settembre sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
6: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: The Morning Show.
14: Sponsored by
15: Top Supermercati.
16: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
17: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
18: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
16: Top Supermercati.
19: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: qualunque cosa.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio
2: Globo. Ci deve essere uno che di notte va là delle pompe di benzina, alza i prezzi, perché io tutte le mattine esco alle 6 per lavoro, guido un furgone e tutte le mattine è aumentata. Spiegate come mai, di notte, c'è sta uno di notte che aumenta.
0: Sì. Oh, guido il furgone, ragazzi, nel furgone ce ne va tanto, no, di carburante. Stavo vedendo la protesta di un camionista, no, che diceva: io per fare il pieno prima spendevo 1800 euro, adesso sono arrivato a 2003 per
3: porca
0: fare
3: miseria.
0: Il pieno che facevo prima con quella cifra.
4: Cioè, però tutta Italia aspetta di essere selezionato per comprare i biglietti degli Oasis a 250 euro e più.
0: Oh. È vero, ma da dove li tirate fuori sti soldi?
4: No, è quello che stavo dicendo ieri con Pietro, cioè sarebbe veramente bello, mi sono anche registrata, ma e poi è il momento che arriva che metti caso riesco anche a prendere i biglietti, che sono step successivi, chi li paga?
0: Chi li paga?
4: Dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo pagare. No.
0: Non mi dite che fanno il finanziamento anche per andare a vedere i concerti adesso.
4: Se paghi con che ne so, con PayPal, puoi dividertelo in tre rate. Buona idea, Massimo.
3: È il business del momento. Adesso non sei più tu che cerchi il finanziamento, è il finanziamento che cerca te.
0: Beh,
3: ieri mi hanno chiamato: li vuoi 5.000? Col 10%? Ma chi è? Scusi, che volete? Facciamo 7.000? Ma che cosa volete? Ma perché?
0: Guarda che è vantaggioso, c'hai solo uno che ti aspetta sotto casa, capito?
3: È il Caviglia.
0: Sì, è il Caviglia che ti aspetta sotto casa. No, però adesso, al di là di tutto, ragazzi, si fanno le rate per fare qualunque cosa, ma ormai comincio anche a capire per quale motivo, perché è insostenibile. Ormai il prezzo del carburante, che poi si ripercuote su tutto il resto, perché aumenta qualunque cosa. Quindi come fai se non fai le rate, effettivamente?
3: Prezzo del carburante, voglio condividere con voi la mia depressione di ieri. Stavo vedendo un cartello molto interessante su Sky che riassumeva questi ultimi mesi. Ragazzi, a febbraio dell'anno scorso il diesel era 1,7. A febbraio dell'anno scorso eravamo felici e non lo sapevamo.
0: Così. Era bellissimo, ragazzi, purtroppo. E vabbè, il prezzo del carburante che sale sempre di più, come dicevamo, le rate per fare qualunque cosa. Ecco, le rate le avete fatte per che cosa? Adesso, a parte che si faranno anche per fare il pieno di benzina, si potrà fare a rate il pieno di benzina? O paga a rate o paga?
3: Sì, con i sistemi di pagamento digitali, sì, tu con PayPal per esempio rateizzi qualunque cosa.
4: Però puoi fare la benzina con PayPal, non credo.
5: Dopo devi dare quello che no, immediatamente tu spendi.
3: Sì. Però diciamo anche le altre forme, per esempio con la carta di credito, pure paghi e poi rateizzi subito dopo, in
4: quello.
3: App.
4: Sì,
0: allora,
4: sì.
0: Fanatici del finanziamento, diteci un po' che cosa vi siete fatti a rate.
3: Io la colazione di stamattina.
6: Buongiorno a tutti, vogliono farci comprare le macchine elettriche, ecco perché aumentano il gasolio e la benzina.
0: Complotto, ragazzi,
3: complotto.
4: Sì, obiettivo.
2: Rispondo alla domanda del furgone, sono 150 euro a botta di benzina.
0: 150 euro per lui, per un pienetto, insomma, che magari prima costava chissà, forse la metà, adesso non ho idea. Però.
3: Ma scusa, quello che diceva prima il furgone 1800, cioè ci sono veramente furgone, ma un tir fa 1800 euro di pieno.
0: Stavamo parlando di un camion,
3: era un camion
0: 1800 euro erano, e sono diventate 2003 adesso.
3: Porca
0: per lo
3: miseria.
0: Stesso quantitativo, naturalmente.
7: Le scuole sono scaglionate e noi già siamo scogliati, ma vi rendete conto? Devo uscire alle 7 di mattina anziché alle 8 per arrivare nello stesso tempo e nello stesso posto, ma che vita è? E ci pago pure.
0: Che vita è? Il titolo di una canzone. E ci pago
2: io
0: pure.
2: Io pago e rate a rate. Cioè, quando pago e rate, uso PayPal e divido per tre.
0: È meraviglioso, ragazzi.
4: Certo.
0: Così è un cane che si morde la coda, non se ne viene fuori.
4: Allora, io l'ama la pago in tre rate e poi ogni rata in tre. Avete capito? Cioè io vivo pagando l'ama.
0: Cioè praticamente tu la passerai ai figli dei tuoi figli dei tuoi figli.
4: Sì, è così.
0: Ma quanto ti era arrivato di ama, scusami?
4: Un botto.
0: Ma io non lo so.
2: Ma regà, ma le rate vanno pagate poi a fine mese. Se rateizzi tutto a fine mese ti rimane comunque niente.
0: È vero, però in quel momento lì è l'unica scappatoia che hai. Fai le rate oppure non esci.
3: Puntano a quello, perché concettualmente, proprio così a grandi linee, non bisognerebbe farle proprio. Cioè quando puoi una cosa la compri, se no no.
0: Eeeh, vecchio.
8: E a parte macchina e moto, ho finanziato pure immobile da 200 euro. Ho fatto 3 rate.
9: Mia moglie ha preso i biglietti del concerto che ci sarà tra un anno di Achille Lauro e l'ha pagato a rate per un anno.
10: Come sono fatta la rate a casa? 30 anni di mutuo, quella è come se in finanziamento, no?
11: A rate ho fatto i libri di mio figlio. 550 euro di libri li ho fatti a rate.
12: Quest'anno ho fatto PayPal in 3 rate per comprare zaini e materiale scolastico ai miei figli.
13: Guarda, io PayPal lo uso parecchio, pure per le spese dei 100-120 euro, magari compro le scarpe o per esempio pure i biglietti dei concerti che spendo magari 120-130 euro, divido in 3 rate.
14: Io no, però mio fratello ha rateizzato acquisto su Temu.
0: Cioè qualsiasi cosa, ragazzi, tutto. Abbiamo sentito di tutto, sì, tutto. Anche il concerto di Achille Lauro, che già solo che pare le rate per...
5: No, ma spese da 100-120 euro, come queste riflettono lo stato in cui versiamo.
0: I libri di scuola dei figli.
4: Sì, su. Però sì. La cosa più divertente è il concerto di Achille Lauro, cioè lo farei anch'io.
0: Sì.
4: Faccio quello a rate, almeno sorrido in qualche maniera.
0: E poi voglio dire, lo fai perché è una priorità, non è che dici ne posso fare a meno,
4: no.
0: Stai scherzando, è una priorità proprio.
4: Ah, moriamo.
0: Comunque possiamo dire dopo quello che abbiamo sentito che siamo che pezzi al culo?
3: Sì.
0: Vai.
3: The Morning Show. The Morning Show.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
1: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo, meteo.
3: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana ancora più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, anche se per questo sabato dobbiamo mettere in conto un po' di variabilità, la possibilità nel pomeriggio anche di qualche acquazzone nelle zone interne, soprattutto a ridosso dell'Appennino. Domenica invece bella giornata di sole ovunque. Tra l'altro con temperature ancora alte, sono loro soprattutto a essere più estive che autunnali, continuiamo a toccare i 29-30 gradi. Ma per dettagli proprio sulle vostre zone, anche per settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
4: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Radio Globo Promotion. È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità di Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso con finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: The Morning Show. Sponsored
7: by Top Supermercati.
8: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
9: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
10: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
8: Top Supermercati.
11: The Morning Show.
12: The Morning Show.
11: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Come dicevano in un film, c'è poco da ridere.
3: Mamma mia, riso, qualcosa che ride.
2: Eh no, c'è poco da ridere, soprattutto se magari vi state

0: consapevole, è così che bisogna fare, perché insomma il costo della benzina lo sappiamo, ormai è arrivato alle stelle, però stanno arrivando i bonus.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
2: Sì, arrivano delle novità dal fronte del governo, che si riunisce con i suoi tecnici per trovare una soluzione per venire incontro ai cittadini e pensa ad un bonus una tantum di 100 euro.
3: Grazie mille.
2: Una tantum significa una volta e mai più.
3: Basta.
2: Sì, effettivamente c'è un'alternativa. Il periodo preso in considerazione è settembre-dicembre.
0: Scusa un attimo, non ho mai capito questa cosa di chiamarlo una tantum. Non sarebbe meglio una pocum? È perché una volta e basta, no? Perché una tantum? Una tantum mi fa pensare a una cosa che ricorre, invece no.
2: No, è una volta, quindi 100 euro una volta oppure un importo inferiore ogni mese, quindi settembre, ottobre, novembre e dicembre, okay. Stanno cercando di capire. Ovviamente non vorrebbe essere nelle intenzioni del governo un provvedimento a pioggia, quindi darlo a tutti indistintamente.
0: Okay.
2: Cercano di capire chi è più magari sottoposto a lunghi spostamenti, quindi che sostiene economicamente, no? Un trasporto più impegnativo. Non riesco a capire come possano fare a fare questo tipo di distinzione.
0: Però io.
2: Però ecco, Meloni dice inizio settimana, quindi in questi giorni troveranno la quadra.
0: Quindi non è in base, diciamo così, alla solita cosa del reddito, no?
2: No, sai, non sembra in base al reddito, ma a chi si sposta di più.
0: Non so quanto senso possa avere tutto
4: posso
0: questo.
4: Posso mandare la foto del contachilometri?
0: Ah, io ho capito, posso mandarli a cagare?
2: No,
0: no, perché diventa un po' complicato, no? Sai, con il reddito anche, di solito dai a chi ha molto meno, quelli che magari, che ne so, arrivano a
4: 16 euro al mese.
0: Sì,
4: che di solito il bonus sono per quelli.
0: Che sono quelli che non possono prendere la macchina, quindi è inutile che glielo dai, cioè, capito che ti voglio dire? No, vabbè, insomma, ecco, gli altri rimangono sempre un po' fregati, quindi questa storia. E poi 100 euro, adesso come adesso, in alcune automobili non arrivi nemmeno al pieno.
4: Vabbè, no, li prendo io.
0: Vabbè, allora, c'è Gabri che li prende. Vabbè, quindi insomma, sta arrivando questo, mi sembra un po' poco, la butto lì, mi sembra un po' poco, ragazzi, vi cambia la vita?
4: Se è una tantum, no, non ti cambia
0: non
4: la vita.
0: Non ti può cambiare la vita, no, non è un aiuto, a sto punto veramente facciamo un taglio delle accise più deciso.
2: Sì, quello ovviamente porterebbe a un maggior guadagno, ma soprattutto ad avere un periodo di tempo più lungo, no? Perché le accise le tagliano e le riaggiornano ogni 3 giorni. Quindi nel periodo settembre-dicembre forse potrebbe essere un vantaggio maggiore.
3: E sarebbe anche più democratico.
5: E quindi ci dici che ci fanno un buono? O sai che vuol dire col buono?
0: Ecco, vi faranno un buono di una tantum. Vabbè, sentiamo. Vai.
6: Io spendo 120 euro a settimana di gasolio, no? Cioè, una piccola impresa edile. Ma mo dico, che mi dà 100 euro in 4 mesi diviso 25 euro al mese? Dico, ma sinceramente, ma ci stanno a prendere veramente per il c***o?
4: Un po' sì,
0: ragazzi, No, ma io infatti per questo dicevo, ma un taglio delle accise, che però sia un taglio delle accise.
4: Sì,
0: perché...
4: ma strutturale, non lo scontino di 17 centesimi.
0: Poi, esatto, 17 centesimi che nemmeno te ne accorgi. Cioè, non è che dici, sai, almeno ritorno, ma accontenterei già dei 2 euro che erano prima, che era già follia, vi ricordate?
4: Io lo farei molto semplice. Sarà ora di mantenere quella promessa di 6 anni fa, così, la butto là.
0: figuriamoci.
7: Pieno di una panda, sanno, 70 euro. Quindi, praticamente, a chi gli dai questi soldi? Ma questa ce le piace a tutti, proprio. Gli piace proprio.
0: Sì, perché ormai veramente anche la banda comunque non bastano quasi.
3: Come no? Io ho fatto 50 l'altro giorno
0: e non hai riempito,
3: poco,
0: no?
3: Più di metà serbatoio.
0: Ah, capito.
8: Però io la soluzione, vi iscriviamo tutti quanti a voi. Allora, io faccio 1250 chilometri al mese, 72 chilometri al giorno. Quindi quanti soldi mi dovete dare? Io ho con 100 euro, ce faccio 3 settimane. Da qua a dicembre, poi che fa?
9: È presa per il c***o, ragazzi, già non ci sono parole, guardate.
8: Vabbè, io che faccio 150 km al giorno, 100 euro una tantum, 3-4 giorni mi faccio, buoni.
10: Ma invece sa, famo finita di sovvenzionare sta guerra, così ci si abbassano accise, no,
11: È semplice, i chilometri che facciamo li vedono col microchip che ci hanno messo col vaccino.
12: Praticamente dopo questa proposta abbiamo scoperto che la Meloni ti ascolta Radio Globo e vi ha fregato l'idea del contest della benzina. Mo lei farà il primo che chiama e canterà in diretta l'inno d'Italia, vincerà un buono da 100 euro di benzina.
13: Io immagino già la discussione lì in Parlamento. Ma gli diamo la tantum tutta insieme o un po' per volta? Non riusciamo a capire. capire questa cosa. Senti, fammi una cosa, lasciamo perdere e dagli così.
1: The Morning Show.
14: The Morning Show
1: on Radio Global.
14: Let's go.

0: passare un po' di tempo con gli ascoltatori?
1: Hai fatto bene, perché poi non ci sono solo gli ascoltatori o la qui presente.
0: No, no.
1: Ci sono degli ospiti che intervengono durante il morning show, che sono illustri e ci spiegano cose.
0: Ma sì, soprattutto c'è lui, il nostro Tagliani, che è tornato a spiegarci un'altra cosa molto importante, riguarda i medici. The Morning Show on Radio Global. Allora, però rimangono un sacco di dubbi, alcuni non hanno capito bene il meccanismo.
2: Sì, è vero.
0: Allora, siccome c'è confusione, io direi che possiamo interpellare chi ci chiarisce tutti i dubbi ogni volta che ci sono perplessità.
3: Meno male che c'è lui.
1: Siete sicuri?
0: Sì, assolutamente. Ragazzi, quando fa chiarezza lui, fa chiarezza lui. Stiamo parlando, che ne sa un po' di tutto poi, tra l'altro.
3: Sì.
0: Un po' un tuttologo.
3: E soprattutto spiega molto bene.
0: Sì, ha voglia, molto bene. Arriva il ministro Tajani che ci spiega questa questione del certificato medico. Buongiorno!
4: Allora, la nuova regola sul certificato medico è molto semplice. Se lei sta male oggi, può andare dal medico domani e il medico può certificare che stava male ieri, cioè oggi, però oggi rispetto a ieri, perché quando va dal medico domani, oggi è diventato ieri,
0: come oggi.
4: Quindi lei domani certifica una malattia che aveva oggi ma che domani risulterà di ieri. Prima invece, se andava dal medico il giorno dopo, il certificato partiva dal giorno dopo, cioè dal giorno in cui andava dal medico, che era domani, ma nel momento in cui ci andava era oggi. Adesso invece può dire sto male da ieri, che effettivamente ieri quando stava male poi non poteva ancora dire da ieri perché era oggi. Facciamo un esempio: lei lunedì sta male, martedì va dal medico, martedì il medico certifica anche lunedì, quindi martedì copre ieri. Se invece va mercoledì, no, perché a quel punto lunedì non è più ieri, è l'altro ieri, e la legge copre il giorno prima, non il giorno prima del giorno prima. Quindi attenzione, perché può stare male oggi, andare dal medico domani e farsi coprire ieri, ma non dopodomani, perché a quel punto oggi è diventato l'altro ieri.
0: Chiaro?
4: Credo che sui tempi sia abbastanza chiaro.
5: The Morning Show. The Morning Show on Radio
0: Globo. Radio Globo. Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
6: È facilissimo, basta compilare il

0: form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: The Morning Show,
14: sponsored by
15: Top Supermercati.
16: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
17: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
18: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
19: Top Supermercati.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming,
20: DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
1: Eccoci per altri 120 minuti da passare con il meglio della settimana del Morning Show qua su Radio Globo. Pronti a ripartire? Buongiorno a tutti, io sono Massimo Bari.

0: giornata su Radio Globo. È ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: @auto.it.
1: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
2: Buongiorno, buongiorno, mi state svegliando con il meglio di tutta la settimana. Vediamo un po' se lo sa. Di quale programma?
3: Morning Show di Radio Globo.
2: Mamma mia, preparatissima!
3: Andiamo!
2: Con chi?
3: Massimo Vari, Fermia Cappelli, Gabri Venus, Alessio Morigi.
2: Sì, anche se quei due poi il weekend qua nello studio fisicamente latitano.
3: Infatti, perché li hai nominati?
2: No, li hai nominati tu.
3: Li hai nominati tu, guarda.
2: Senti, dobbiamo andare a riascoltare un altro po' di cose. Visto che li hai nominati, quasi quasi mi viene da tirarne giù uno.
3: No, non lo fare.
2: No, perché abbiamo parlato di gente che purtroppo abusa di bestemmie.
3: Sì, purtroppo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
4: Sì, dobbiamo andare comunque sempre in Veneto, sì. A Venezia, in provincia di Venezia, siamo a Marcon.
5: Curioso comunque,
4: curioso,
5: lì.
4: Sì, laddove per tornare alla classifica si bestemmia 18-19 volte al giorno.
5: Mi sembra bassina come
4: in media.
5: Mi aspettavo al minuto.
2: Ma porca miseria.
4: In media.
2: Mamma mia.
4: Allora, che è successo? È stato fatto un bellissimo skate park dove però poi hanno scoperto si bestemmiasse con frequenza, diciamo, eccessiva, che ha dato fastidio, no?
2: Anche perché, voglio dire, allo skate park di solito ci vanno quelli di una certa età, no? I ragazzini.
3: Come no?
2: Teenager, sì. Ecco. Sì.
4: Era proprio questo, infatti, a dar fastidio che tanti bambini o comunque minorenni bestemmiassero con nonchalance. E il sindaco l'ha chiuso. L'ha chiuso perché da luogo di aggregazione era diventato uno sproloquio.
5: D'aggregazione.
2: Sparavano,
4: due settimane di chiusura, con promessa che però in caso di riapertura, se si riverificasse la stessa cosa, chiude per sempre.
2: Sì, tra l'altro, ecco, i ragazzini sono andati allo skate park, hanno trovato il cartello con la scritta chiusa e hanno bestemmiato.
5: Credo che l'abbiano anche scritta sul cartello.
2: Capito? Quelli che hanno la casa con lo skate park sotto, tu immagina quelli che abitano nei dintorni, capito? Che è un continuo, no?
5: Ma stiamo parlando di Marcon.
2: Ho capito, dai, però insomma.
3: Ho capito, però bisogna parlare pure di educazione, scusami, sai.
5: No, allora, o il prete vive lì, se no non penso che gli abitanti in generale si possano essere lamentati, mi farebbe strano.
3: Beh, però di continuo, tu stai mangiando, stai dormendo, ti stai lavando, fai la doccia, devi addormentare tuo figlio. Ci porco di qua e porco di là.
2: Anche qualche credente ci sarà, voglio dire, no?
5: Secondo me era più per gli schiamazzi.
3: Non lo so.
2: Vabbè, comunque chiuso per bestemmie, ragazzi. Il cartello così io ancora non l'avevo mai visto. Però ce ne sono altre di notizie che riguardano proprio questo argomento. Pensa al nervosismo che c'è.
3: Alessio le ha accorpate tutte.
4: Sì, accorpate, le ho accorpate, sì. E tra l'altro è legato proprio al fastidio delle persone che le ascoltano o in questo caso le leggono, perché andiamo questa volta a Roma, vi porto sulla linea 500 dell'ATAC, quindi su un autobus, dove un conducente aveva tatuato sul braccio un qualcosa di irripetibile, ma soprattutto
2: una bestemmia.
4: Sì.
2: Tatuata sul braccio.
3: Però la frase di, cioè, falla capire, insomma.
4: Non immaginate la lunghezza del è un modo di dire,
3: al
4: no?
3: Non c'è mai fine.
4: Sì, non c'è mai fine, sì, una cosa del genere. E è stato sospeso, cioè è stato segnalato ovviamente all'ATAC, che ha fatto la sua indagine interna, ce l'aveva, e è stato sospeso.
2: Si può sospendere una persona perché ha un tatuaggio, diciamo, che insomma,
4: ti posso dare una risposta immediata. È successo, pensate, a Paolo Di Canio, ex giocatore della Lazio, attualmente opinionista per Sky, che mentre faceva la sua rubrica su Sky a maniche tirate su, no, maniche di camicia, si è visto un tatuaggio riferito, sai, al duce, al ventennio.
2: Sì.
4: È stato sospeso. Urtava la sensibilità.
5: Ragazzi, ricordiamo che la legge italiana vieta il bestemmiare in pubblico. Addirittura fino al 99 era penale come reato.
2: Sì, adesso credo che forse ci sia una è stata comunque depenalizzata la cosa.
5: Sì, però comunque che addirittura te la tatui, evidentemente
2: sì,
5: non
2: no,
5: è il caso.
2: Servizio pubblico, naturalmente, ecco, d'estate, con i 40 gradi che c'erano, avrà arrotolato la camicia o manica corta e quindi, insomma, è uscita fuori, diciamo.
4: Sì, è andata così.
2: Ok, però ce n'è ancora qualcos'altro, no?
4: Sì, perché dicevi tu, proprio come multe, sanzioni, è stata depenalizzata. In realtà c'è chi ha cercato di evitare una multa e ne ha presa una, o meglio, ha cercato di evitare un incidente e ha preso una multa.
2: No, ragazzi.
4: Indovina dove siamo?
2: Non ci credo.
3: In Veneto.
4: Sempre a Venezia.
2: Non ci credo.
4: Eh sì. I fatti del Lido. L'uomo si è lasciato andare ad uno sfogo dopo aver effettivamente evitato una cosa grave, poteva essere tragica, investire un pedone. Che ha fatto per la gioia di averlo evitato? Ha bestemmiato.
2: Si è sfogato. Sai quando sto per prendere.
4: Esatto.
2: C'era il vigile là che stava guardando la scena, che ha assistito a tutto quanto. Multa.
4: Cioè, 102 euro per aver oltraggiato le divinità venerate dallo Stato.
5: A quel punto ne ha tirata un'altra.
2: Non è stato proprio un incentivo, ecco, fare la multa.
3: Se la poteva risparmiare, però.
2: Vabbè,
3: dai.
2: No, però davanti al vigile, no, è che non è che puoi andare in giro a bestemmiare.
3: Ho capito, ma la situazione è le attenuanti, allora dove le mettiamo?
2: Quella è scappata.
0: No, come il sindaco l'ha chiusa, ma poi.
2: No, così. Per favore, sì, questo è quello che succede. Aspetta.
6: Per questo anche il prete della parrocchia mia, quando giocava a bocce, bestemmiava. E uno dice: ma perché bestemmiava? Perché io ci credo.
2: Ma dai! The Morning Show.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati, che festeggia il suo 19° anniversario con offerte imperdibili come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui: martedì 22 settembre sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: www.radioradio.com.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
3: The Morning Show, sponsored
4: by Top Supermercati.
5: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
6: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
7: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
5: Top Supermercati.
3: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning.

0: Morning Show Best.
1: Il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
5: Siamo insieme tutti i giorni, ma come se non bastasse, poi lo facciamo anche il weekend, sabato e domenica, con il meglio del Morning Show di Radio Globo. Adesso però bisogna parlare di un'altra faccenda.
6: Sì, quella di Vecchioni, che è stata ritirata fuori da tanti anni, insomma. Gli avevano rubato in casa durante una festa e lui ha indicato qualcuno di specifico.
5: Sì, è Casa Vecchioni, quindi è una casa di riposo, Casa Vecchioni.
6: No.
5: Va bene, sentite che è successo.
0: The Morning Show on Radio Globo.
5: Una vicenda che era di qualche anno fa, che però è stata ritirata fuori.
7: Sì, sì, perché è a processo. Ieri si è aperto il processo nei confronti a danno di Roberto Vecchioni,
5: Roberto
7: il cantante.
5: Vecchioni, certo.
7: Pensate, diffamazione aggravata è il capo di imputazione. Diffamazione avvenuta ai danni di Geronimo La Russa, il figlio di Ignazio, quindi il presidente del Senato, per fatti avvenuti, pensate, 30 anni fa, oltre 30 anni fa, perché più recentemente invece Vecchioni ha ricordato che durante una festa di sua figlia, allora minorenne, dobbiamo andare indietro di 30 anni, Geronimo La Russa avrebbe sottratto alcuni oggetti dall'appartamento della casa di Vecchioni dove si teneva la festa.
5: Vabbè, questa naturalmente adesso è una diatriba giudiziaria che non vedremo dove ci porterà, no? Però questo è quello che dice l'accusa. Naturalmente si difende dicendo che non è mai successo niente.
7: No, tra l'altro Geronimo La Russa dice l'intento del cantante era proprio quello di mettere su una narrazione diffamatoria, perché insomma vai a rifarti a una cosa di 30 anni prima.
5: Ci può, però ragazzi, non so se è capitato mai a qualcuno di organizzare, sai, una festa tra amici, tutto molto bello, e poi però ti accorgi che a casa ti è sparito qualcosa
7: la mattina dopo.
5: Perché quando allarghi le feste, no, finché sono amici stretti, a parte che anche con gli amici stretti,
6: esatto, non lo puoi mai sapere,
5: non puoi mai sapere, perché poi vai a capire chi è stato, chi non è stato,
6: esatto.
5: Capito? Però quando le allarghi, sai, quando c'erano quelli che si imbucavano, comunque porto anche un amico,
7: esatto,
5: mio, viene anche un amico mio, e magari è successo che poi a conti fatti alla fine della serata ti sei accorto che ti è sparito qualcosa, capito?
6: Cioè, un lampadario.
8: Senti, il problema qua è un altro. Quando io sono entrato c'avevo 4 bottiglie di champagne che erano per Federica. Sono entrato e si è presa questa padrona di casa, che mi ha pure ringraziato. Che devo fare?
9: Allora fatti ridà.
8: Che mi faccio ridà? Hanno stappate, se stanno pure a bere,
9: Ma che cacchio mo chiede a fa? Frega gli importa cenere, ma ora dagli va.
8: Come gli frega un portacenere? Mo così gli frega un po'. Scusate, ma sempre qua dove deve essere?
0: This is the Morning Show on Radio Globo.
5: Guarda che così succede. Poi come dice il detto, no? Dai nemici mi guardo io, dagli amici
7: mi guardi Dio.
5: Così ragazzi, è così. Quindi quando pensi di essere sicuro perché c'hai delle persone fidate in casa, e invece ci rimani anche un po' male. Però magari, ecco, è soltanto una mia idea,
7: magari... No, ma magari ti vergogni, sei imbarazzato, non sai nemmeno se dirlo, non dirlo, mi manca quell'oggetto, no? Rimani un po' così.
5: Sì, è vero, perché poi si crea anche quell'imbarazzo. Che fai, lo dici?
6: Beh, però se sei un genitore di un ragazzo adolescente che ha fatto una festa a casa mentre tu non c'eri, il giorno dopo ti rendi conto che te manca il televisore o il PC portatile, io dico a mio figlio, chiama tutti quelli che sono stati invitati alla festa, ragazzi, magari sbadatamente qualcuno si è portato via qualcosa, insomma, in qualche modo ci provi.
5: Brava, però ecco, vedi che dice, chiama tutti quanti e chiedi. C'hai quell'imbarazzo di dover dire alle persone, raga, ma che, mi avete fregato un posacenere? Adesso dico posacenere, ma che, mi avete fregato il televisore? Cioè, è comunque imbarazzante. Poi finché sono ragazzini pure, ma quando comunque stiamo parlando di persone adulte e sono, che ne so, una cerchia di amici, magari c'è anche qualche collega di lavoro, magari c'è anche qualche persona con cui i rapporti non sono proprio strettissimi, tu chiameresti a dire, oh, sei, senti, mai fregato il televisore? Oppure che sei stato tu a fregarmi il televisore?
10: Devi abbozzare e mandar giù il boccone, c'è poco da fare.
6: Se sono adulti, sì.
10: Certo.
7: Hai visto però,
10: se sparisce il computer, no.
7: Vecchioni è andato, insomma, sulla diffamazione per
6: aver raccontato
7: lamentare questa cosa.
10: Beh,
7: magari gli hanno fregato un fermacarte d'argento,
10: no,
7: che ne sai?
10: Perché sembra, cioè, a quanto viene riportato, da lì sparirono suppellettili, magliette e biancheria, cioè questo è andato via con una valigia, perché anche, tutta sta roba, cioè,
5: boh, è partito, sì, effettivamente, però l'unica soluzione è non invitare Gabri Venus. io mi sono dato questa spiegazione.
10: Se sparisce il vino, sì.
5: Allora, tutorial, come comportarsi in questa situazione? Se vi è capitato, avete fatto la faccia tosta, avete chiamato e come l'avete detto? Oh, a me mi è sparito questo, a me mi è sparito quell'altro. È interessante da capire, eh? È interessante, perché quando ci sono le feste allargate, effettivamente magari c'hai anche qualcosa di valore dentro casa e è facile, la tentazione arriva. Poi magari c'è anche chi lo fa solo per goliardia, per fare uno scherzo, per...
6: Che simpatica canaglia!
5: Che ne so io, vabbè, dai. Eleonora, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
5: Che te sei fregata, Eleonora?
2: No, io niente. Sai quando hai 15-16 anni, i genitori vanno a fare i primi weekend fuori, casa libera, inviti tutti amici.
5: Sì.
2: Solo che a casa di questo mio amico l'invito si era un po' allargato, voci, è girata un po' la voce, gente anche che non conoscevamo. E il giorno dopo lui, la madre di questo amico mio, era la MILF per eccellenza della comitiva.
5: Ah, oh, sì.
7: Oddio. Oh, una parola chiave.
10: La MILF.
6: Gabri. Oh,
5: mi sa che ho già capito io dove sono andati a mettere le mani.
2: E niente, quando è tornata la madre si è trovata il cassetto delle mutande vuoto.
6: No.
10: Mamma di Stifler.
6: Ma sembra pure che qualche ragazza abbia rubato ste mutande.
5: Ragazza, souvenir.
2: Penso più qualche ragazzo come souvenir.
6: Esatto. Voi ne siete così sicuri, eh?
5: Ma sì, dai.
6: Ma magari ci avrà avuto delle mutandine super costose, fichissime. L'occasione,
2: no, vabbè,
6: la donna ladra.
2: Era la classica MILF, quella un po' che si esibiva, quella che ci teneva.
5: Che puttana!
10: Allora, sì, allora uomini.
5: Quella da sbirciare dal buco della serratura come nei film di Pierino, ecco.
2: Esatto.
5: Bello, che bello. Quindi, hai capito, che ha fatto? Ha chiamato gli amici per dire no, ragazzi, datemi le mutande.
2: No, si è guardato un po' intorno e vabbè, ha capito che gli amici più stretti non erano stati.
5: E però... no, invece no, ti posso dire, secondo me proprio quelli più stretti, perché
2: proprio coloro, dici.
5: Eh sì, perché come facevano a sapere che la mamma fosse buona? Se i genitori
2: No, io abito a un paesino, quindi c'è, cioè,
6: era risaputo.
7: Ah, era proprio la buona del paese.
2: Esatto.
7: Ah, ecco,
10: e allora,
7: vedi.
10: Comunque, il primo che è sbucato il giorno dopo: ciao, sono venuto a trovarti, era lui.
5: Molto bene, molto bene, vai. Siamo partiti bene, sentiamo se ci sono stati altri furti. Ciao, vai.
4: Raga, io mi concentrerei più sul nome del figlio della Russa. Geronimo, ma che te viene in mente? Solo Ignazio La Russa avevo dato in mente una cosa del genere.
5: Geronimo, ma poi ce n'ha un altro, non mi ricordo però il nome dell'altro.
10: Anche peggio,
5: sì, no,
10: anche
5: Leonardo Apache.
11: Esatto. Oddio, scusa, ho preso per sbaglio il tuo 75 pollici, mi è caduto nella maglietta, non so proprio come sia successo.
5: È stato un errore, è stato.
12: Ma chi era questa? La mamma di Stifler.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Global.

0: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: The Morning Show,
14: sponsored by
15: Top Supermercati.
16: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
17: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
18: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
16: Top Supermercati.
19: The Morning Show.
20: The Morning Show.
19: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: E allora, buongiorno con il Morning Show di Radio Globo, anche sabato e domenica. Ripetendo un po' quello che è successo durante questa settimana, beh, e tra gli highlights della settimana appena passata, non può mancare la misura delle misure, ecco, chiamiamola così, dai.
3: Hanno eliminato il bollo auto, ma per il 2027.
2: Sì, insomma, ce l'hanno venduta un po' diversamente da come sembra. Però, sentiamo com'è e come andrà.
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era, insomma, fino comunque, quindi cercando di concentrare, ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino. Bene. E segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kilowatt. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kilowatt.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
2: Ok, quindi abbiamo sentito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di questo taglio strutturale, che però strutturale non è.
5: No, effettivamente non lo è. Lo strutturale, ti ripeto, è una promessa fatta da Meloni, che ha detto nella legge di bilancio attuale non poteva essere strutturale, ragazzi, perché si parla di una legge di bilancio del 26, giusto?
2: Sì.
5: Quindi non può riguardare gli anni più in là del 27 a
2: certo,
5: questo punto.
2: Certo.
5: Dice, nel momento in cui la avviamo e la facciamo partire, si prevede che diventerà riforma, misura, provvedimento strutturale nelle leggi a venire.
2: Okay.
5: Ma è tutto da vedere.
2: Certo, è tutto da verificare.
5: Anche perché, ti do l'ultima, poi ne facciamo parlare gli altri più esperti. È una tassa dello Stato,
2: sì,
5: ma viene erogata alle regioni.
2: Alle regioni.
5: Quindi attenzione, perché chi avrà meno soldi nelle tasche saranno le regioni.
2: Mm.
5: E quindi si parla di 7 miliardi l'anno. Io ho paura che qualche servizio a livello regionale venga a mancare.
2: Sì, no, sentivo che si diceva che lo Stato interverrà per coprire
5: queste mancanze. 2,5 però,
2: esatto.
5: 2,5 su 7.
2: Esatto, quindi insomma, rimane sempre una scopertura, diciamo, no?
6: Sì. Chi la coprirà?
2: Indovina un po', caro Gabri Venus. Beh, se tu intanto pagassi tutti gli arredrati che c'hai, già staremmo a buon punto.
6: Io ho già rottamato.
2: Tu e Alessio Morigi. Lasciamo perdere, vai.
7: Allora sì, sono d'accordo sul discorso strategico del governo, perché comunque la misura è temporanea. Probabilmente, come diceva Massimo, poi in maniera strutturata faranno altri tipi di considerazioni. Sicuramente avrebbero potuto fare qualche sforzo in più, tutto visto che fino a 80 kW. Quindi ieri, leggendo l'articolo, sembrava come se fosse stato abolito per tutti tranne che per il superbollo. Ed è interessante capire la parte per le macchine ibride, perché se non erro una quota parte del kilowatt vantaggio ibrido non lo paghi, e la restante parte invece è considerata, insomma, da pagare ad oggi. Quindi ipotizzo 90 kW, se 30 sono dedicati all'elettrico, tecnicamente non dovresti pagarlo, non ci dovresti rientrare, penalizzate le macchine vecchie.
2: Allora, dovrebbe essere così per quanto riguarda le ibride e le elettriche, poi c'è da fare anche una differenziazione, però già non pagano il bollo.
5: Esatto.
2: Ok, quindi per i primi 5 anni le macchine elettriche non pagano il bollo, dopo si paga in una misura molto ridotta, che è più o meno, credo, il 30%, no?
5: Sì.
2: Dovrebbe essere, quindi a loro non cambia sostanzialmente
5: non
2: niente.
5: Molto.
2: Però attenzione, perché uno pensa a questi 80 kW come il macchinone. Ragazzi, non è il macchinone. Cioè,
6: ma assolutamente no.
2: Aspetta, aspetta. Vuoi sapere io per quanto sto fuori? Perché prima quello diceva, ma io ce n'ho 84. Io ce n'ho 81!
6: Nel tuo caso è il contrario, perché ti sei voluto prendere il macchinone, però per risparmiare hai preso la versione base che va a 90 all'ora per la sua dimensione.
2: No, io se c'è vento vado bene, ragazzi, stiamo scherzando. No,
6: però al di là del fastidio della tempistica evidentemente preelettorale, non capisco da dove ha tirato fuori questa correlazione tra gli 80 kW e i più bisognosi. Non c'è questa correlazione, perché uno ha una macchina un pelino più grande, perché magari ha famiglia, 4 figli, e è sicuramente bisognoso, però è fuori perché ha la macchina da 83 kW. Pagliacciata, pagliacciata.
3: Sì, zero democratico.
2: Ragazzi, una piccola, cioè adesso piccolissima auto, pure, se c'hai la Panda Sisley, allora va bene. No, non lo so quanti è che ancora
3: eccola
2: vanno
3: lì
2: in giro. La Panda Sisley.
3: No,
2: c'hai
3: la Panda Sisley, però c'è la Panda.
2: Ok, allora, se c'hai invece un'utilitaria, che magari ecco, un pochino aggiornata, sei fuori già, sei fuori.
6: Sì, c'è poco da dire. È andato di traverso il provvedimento.
2: È andato di traverso il
5: quel kilowatt in più. Oh, ce l'hai qua
2: 81, Ale. Cioè, ti rendi conto? Io
5: lo so.
2: 87, 88, ma 81.
5: Vale, io ho 88 e ho la tua stessa rabbia, il tuo stesso livore.
2: No, io stavo pensando di sopprimere quel cavallo. Dico, mo vado, sopprimo.
3: Mi bullizzate sempre, ma alla fine vinco sempre io con la mia analogica panda.
2: Ah, maledetti, 81.
6: Lei che non è bisognosa perché glielo paga il padre.
3: È solo quello, però. The Morning Show. The Morning Show.

0: morning show best. Il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Tanta allegria e tanta gioia con il morning show di Radio Globo e il meglio di tutta la settimana. Il meglio per noi, non so, per invece la vittima di quello che andiamo a sentire.
3: Beh, è andato virale questo video del sosia di Michael Jackson che mentre si stava esibendo, tipo in un ristorante, è successo qualcosa di spiacevole.
2: C'è stato un piccolo inconveniente tecnico. Una trambata, mamma.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.
2: Questo weekend è girato tantissimo ed è diventato virale il video di questo Michael Jackson che si stava esibendo, un sosia di Michael Jackson. Insomma, Michael Jackson purtroppo ormai è andato, ecco, ma anche quello di cui stiamo parlando. Legnata. No, sicuramente l'avrete visto, le immagini di questo sosia di Michael Jackson che si stava esibendo mentre stava cantando. No, non era questo qua.
4: Non era male, eh?
2: No. Però ecco, mentre si sta esibendo ha un piccolo incidente, perché immaginate una situazione di piano bar dove c'è lui che canta con il microfono e poi tutto a un tratto si vede una cassa di quelle audio che si crolla addosso alla testa di questo ragazzo che poverino, insomma,
5: lo seppellisce praticamente.
2: Una gricchia incredibile, una roba di quelle terribili. E infatti è andata a finire così, una roba di quelle proprio brutte. Allora, tutti quanti hanno visto il video, però il problema è che non si capisce che cosa sia successo a questa cassa, no? Come mai è precipitata dall'alto, è venuta giù?
4: Beh, se tappa audio da rivedere, perché insomma una cassa di quelle dimensioni non dovrebbe prescindere e crollare.
2: Vi prego di andare sul canale 91 del Digitale Terrestre se potete, perché forse si è capito che cosa ha provocato quell'incidente. Beh ragazzi, sembrerebbe che ci sia un bambino che appena cade la cassa si vede passare davanti alla camera che sta riprendendo la scena
4: un piccolo Macaulay Culkin
3: con l'espressione vaga
5: diabolica, direi,
2: con l'espressione di fammene annaccare. Allora sembrerebbe che sia stato proprio lui a causare questa tragedia, ragazzi. Questo non si riprenderà mai più. È finito sto Michael Jackson, ragazzi, ormai altro che
6: Delatina, c'ho Topolina, c'ho Gelatina, so a mucchina, so a retina, so a puntina, so a mentina, so a cartina, so a lattina.
2: Abbiamo capito. Sì, qualcuno mi dice è Michael Jackson da adesso in poi. Altro che Michael Jackson.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
2: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, più promozioni su top elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in Via Nettunenza al chilometro 9, tutti i giorni con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
0: Wait for me, I'll be back.
7: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Ottobre inizia da Romix,

0: 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
6: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: The Morning Show,
11: sponsored by
12: Top Supermercati.
13: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
14: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
15: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
16: Top Supermercati.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
19: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
20: e sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
22: Ripartiamo per altri 60 minuti con il meglio della settimana del Morning Show. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Bari, con me c'è anche Flaminia Cappelli su Radio Globo.
23: The Morning Show.
24: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
25: The Morning

0: Buona giornata su Radio Globo, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: radioauto.it.
1: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
2: Ci state ascoltando, ma ci state anche vedendo. Buongiorno, questo è il Morning Show di Radio Globo con il meglio di tutta la settimana.

0: truccarsi per essere pronte in ogni evenienza. Donne, avete sentito?
1: Non glielo starò a dire perché abbiamo scoperto che c'è gente che si trucca anche per andare a buttare l'immondizia.
2: The Morning Show. The Morning Show
3: on Radio Globo. Una tematica che riguarda un po' la medicina in generale.
1: Ok.
3: Quindi oggi e domani non ci saranno, non saranno assicurate le visite domiciliari, quelle urgenti. L'assistenza da domiciliare integrata è tutto in sciopero, braccia conserte. E ovviamente bisognerà aspettare per la fine dello sciopero per riaccedere a tutti i servizi.
1: Ok, ma scusa, non ci saranno le visite domiciliari, ma perché a qualcuno il medico va a casa? No, infatti, spiegatemi un attimo.
3: Questa è tutta la teoria che poi noi siamo chiamati a raccontare, poi la realtà è un po' diversa.
1: No, per carità, sappiamo che ci sono delle criticità, no? Però adesso mi ha colpito molto questa cosa che hai detto, perché io non la vedo dall'84. Un medico che va a casa di un paziente, io non ho notizia, a meno che non sia una persona, insomma, di una certa età con poca mobilità, no?
0: Ma magari neanche, in qualche paesino, magari in qualche paese più piccolo, un piccolo centro.
1: Ah, ok. Aspetta, che c'è Fede che dice.
4: A me anche con molta. Cioè, io non lo volevo, però lui mi ha detto: vengo a misurarti la febbre, a controllarti. È venuto
0: Monterotondo. Capisci? Sì. Magari a Roma è più complicato.
4: Sì, ma ha fatto anche il tampone del Covid, ma l'anno scorso, l'anno scorso. Io non la volevo fare questa cosa.
1: Ma scusa, ma chi è che se muove adesso va a misurare la febbre?
5: Il medico di Monterotondo.
4: Sì, tra l'altro gli ho detto pure: no, ma non veni, dai, ma chi te ce vuole? Cioè, nel senso, perché te devo accogliere dentro casa? Non mi va.
0: Già, ma mi devo truccare.
1: Mi devo truccare perché viene il medico. Scherzando.
3: Non è che viene il barista.
0: Non ci sapete, fai vedere.
1: Qua si apre un altro mondo. Cioè, adesso mi stai dicendo che ci sono delle persone che si truccano per andare dal dottore?
0: Senti, c'è mia madre che vive truccata perché potrebbe scoppiare incendio se arrivano i vigili del fuoco, non la possono vedere struccata. Ho capito.
5: Possiamo mandare un medico a domicilio alla mamma di Flaminia, però un altro tipo di medico.
0: Beh, servirebbe, perché non è che
5: sì,
0: sta
5: direi di sì.
0: Bene,
1: Aspetta, mi dicono ancora di più. C'è chi si deve truccare per andare a buttare l'immondizia.
0: Certo!
5: Flaminia è una di quelle donne che pulisce casa perché sta per arrivare la donna di servizio e non gliela vuole far trovare.
0: No, Gabri, mi dispiace, qui ti contraddico, io non pulisco casa, cioè è un cumulo di monnezza ovunque, no, lascia stare.
1: No, ragazzi, vabbè, deve arrivare quel meteorite che tanto stiamo aspettando, deve arrivare, ce lo meritiamo.
5: Però su casa Cappelli, che ce lo meritiamo?
0: Ma scusa, ma perché su casa mia?
1: No, perché guarda che non è mica solo lei, cioè io...
5: È pure la mamma.
1: Avrà preso da qualcuno questa, normale, no?
0: Cioè, quindi infatti.
1: Le colpe naturalmente, ma pure il padre si trucca. a casa anche il papà dice: no, se non mi mette il fondotinta lascia perdere, guarda, mi è colato tutte rimmel.
0: Senti, io sono l'unica che non si trucca in famiglia, infatti.
1: Madonna, ragazzi, ma solo questa effettivamente che la mattina viene qua che sembra
0: scappata di casa.
1: No, anche tu ci tieni molto, non ci provare.
5: Vabbè, con una mamma che si trucca perché se mai arrivano i pompieri anche io scapperei di casa.
0: No,
1: ragazzi, comunque, ecco, per andare a buttare l'immondizia, cioè non volevo sentirla, volevo morire prima.
0: Vabbè, preferisci che io non mi trucco e non vado a buttare l'immondizia e me la tengo dentro casa? Meglio truccarsi a questo punto, però almeno tieni in ordine.
1: Cioè, se non ti trucchi non andresti a buttare l'immondizia?
0: Ma vengo così, ma certo, io. Però sto parlando di quelli che invece si truccano perché ci sono donne che vogliono mantenere un decoro e un contegno.
1: Allora, facciamo così, io non dico niente adesso, mi taccio, voglio che dicano gli ascoltatori alla Globo WhatsApp. Nando, buongiorno!
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, vi racconto la mia.
1: Vai Nando.
6: Arrivo l'altro giorno al punto di consegna, faccio il corriere con Amazon, me arrivo, la signora mi fa: ciao cara, buongiorno, che fai, scendi? Ma no, aspetta un attimo che mo arrivo, dopo un po' la richiamo, faccio così, no, ma perdona, ma io non la vedo, No, sai... io mi stavo truccando, fatto signore, ma manca a far così, ho detto, cioè,
0: ma era mia madre.
6: Ma do 10 minuti che sto qua, ma lei lo stava a fare, ma a me un caffè, una bottiglietta d'acqua, ho detto, caro, dai, la prossima volta scendo, ho fatto pasta di scendi prima, la prossima volta signore, me ne vado senza acqua e senza caffè,
1: ma
6: fa
1: dai.
6: Niente, ti preoccupai, ho detto.
1: Cioè, lei si stava truccando perché se no non poteva scendere a prendere il pacco, ma perché certo, era in disordine.
6: Ma io ne vedo tutti i colori, tutti i giorni.
0: Certo.
6: Tutti i giorni,
0: ma mia madre le suonano, ma... e lui dice: può scendere, signora? Lei: no, sono struccata, salga lei per cortesia. Ma però gli dà la mancia.
6: Non salgo manco un gradino, non salgo io.
0: Ma
6: io
0: no, mamma gradino. Mia, che cattivo che sei, Nando.
5: Ma una così è pericolosa. Cioè, fai bene a non salire.
0: Invece tanto carina.
6: La prossima volta faccio cliente non disponibile.
1: No, sputa gli dentro al pacco, come fa la risonante?
0: Ma no!
1: Dentro al pacco, che cavolo, dai, su. Bene, dopo questa abbiamo sentito tutte, grazie, ciao. The Morning Show. The Morning Show. On Radio.

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
11: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
13: AgriFamily.
14: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
20: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
19: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
21: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
24: The Morning Show.
25: Sponsored by
0: Top Supermercati.
26: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
27: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
28: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
26: Top Supermercati.
1: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio

0: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.

0: gioia, che gioia. The Morning
1: Show on Radio Globo. Ripartono le scuole, ripartono anche le emozioni con le varie chat, quelle delle mamme, quelle della scuola, insomma, c'è addirittura un galateo, che abbiamo scoperto un galateo digitale proprio per questa ripartenza della scuola, anche perché sui social insomma si abusa un po', no, di fotografie del primo giorno e di tutte le cose che succedono con il rientro per l'anno scolastico. Allora, le chat delle mamme sono quelle cose che regalano sempre grandissime soddisfazioni. Prima io dicevo di queste cose che succedono, no? Qualcuno ha perso un giacchetto, anzi mio figlio ha perso un giacchetto, qualcuno l'ha ritrovato, io no. E proprio per questo ci mandano uno screenshot di una situazione più o meno analoga. Benvenuti, io sono la mamma di Riccardo. Piacere e benvenuti, io sono Diana, la mamma di Aurora. E così via per altri 300 ragazzini.
2: Ok, questo però perché, l'abbiamo detto anche fuori onda, perché almeno tu puoi mettere in rubrica il nome del padre o della madre e del figlio, così quando la piccola Ginevra darà un morso al piccolo Alfonsino, il padre del piccolo Alfonsino potrà andare a mettere in galera la piccola Ginevra e sempre sicuro dell'identità.
3: Mamma mia, che regime.
1: Ciao Sonia, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Volete sapere la grandissima
1: Sonia
4: figuraccia?
1: Sì.
4: Presentata al primo anno di materna di mio figlio, era da poco che esisteva WhatsApp, mandavano sulla chat ufficiale un problema di pitocchi eccetera. Io avevo un sottogruppo con altre due mamme e invece di scrivere a loro il mio messaggio andava a finire sulla chat ufficiale, dove davo della cogliona alla rappresentante di classe e a un'altra mamma che non sapevo neanche come si chiamava, e quindi avevo letto il nomino sopra. Quindi è stato proprio ufficiale e palese che le ho dato delle coglione, perché avevano messo questa situazione un po' troppo allarmante, e la cosa è durata tutta la materna e per tutte le mattine lei mi guardava con una faccia molto ovviamente imbruttita,
2: come biasimarla.
4: Però la cosa bella è stata che da distanza di anni io me la sono ritrovata anche con il secondo figlio nella stessa classe. Riunione, prima riunione di giorno davanti alle maestre, io mi alzo, tendo la mano dicendole ok, abbattiamo quest'ascia di guerra, è stato un errore del T9, perché invece di coglione volevo dire persone, cazzata.
1: Coglione ci passa un mondo in mezzo.
4: Invece di dire le due persone è uscito le due coglione. Vabbè,
1: Sai che non sei credibile, è impossibile.
3: Volevi dire ciglione, forse.
4: Sì, ecco, vedi, non ci ho pensato. Comunque io davanti a tutti, davanti anche agli insegnanti, tendo la mano, battiamo questa ascia di guerra, abbiamo altri 5 anni da fare insieme, lei ha tirato indietro la mano, io non te la do la mano, e allora vattene a potete immaginare davanti a tutti che cosa è uscito fuori.
1: Che bello,
4: è bruttissimo. Una persona che ti tende la mano e una la tira indietro, è bruttissimo.
1: No, invece no, tu avresti dovuto darle un pugno sul naso, sarebbe partita una rissa. In mezzo al fango l'avremmo le mamme nel fango, faccia. Che bello,
4: no. E mi perseguita.
5: Le mamme invece dovrebbero apprezzare il fatto che tu l'abbia scritto palesemente, perché care mamme, sappiate che quella mamma che la mattina vi incontra e vi dice mamma mia ma che bel mascara oggi, stai benissimo, dopo cogliona quella rompicoglioni che scrive sempre sulla chat, è così, quindi tanto vale
2: ma
5: che ve lo dicano in
2: faccia. Ma questa è Sonia
1: è vero.
4: Immaginate che tutte le volte le altre mamme che neanche mi conoscevano sapevano che io avevo dato della cogliona alla rappresentante.
1: Fai una cosa, Sonia, ridaglielo anche adesso, dai, ma che te frega, vai, come si chiama?
4: È una grandissima cogliona.
1: The Morning Show. The Morning Show.

0: finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
1: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Per quanto riguarda la giornata di sabato, il contesto sarà instabile sul Lazio, infatti al mattino non mancheranno nubi alternate a schiarite. Poi nel pomeriggio avremo piogge e rovesci a carattere sparso, tratti anche di forte intensità. Temperature massime che raggiungeranno poi punte di 27-29 gradi nelle ore centrali della giornata. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
14: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
15: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
17: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
2: The Morning Show, sponsored by
20: Top Supermercati.
21: La convenienza al top, la
20: La qualità al top, supermercati top, è con te.
21: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
22: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
20: Top supermercati.
2: The Morning Show.
23: The Morning Show.
2: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: scoperto come mai gli uomini sono sempre al bar.
1: Eh no, da quando si hanno ascoltato io, gli uomini non ci sono più al bar in questo momento, e soprattutto hanno tolto tutte le donne per fare le bariste e ci hanno messo tutti gli uomini.
0: Vabbè, abbiamo scoperto gli altarini. Sentite, sì. Sentite.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
3: Mia cognata, dopo un bel po' di anni di fidanzamento, se sono decisi di sposarsi, sono andati in viaggio di nozze e quando sono tornati li hanno divorziato.
0: Bello! Beh, non male, ma tua cognata, tuo fratello, perché tua cognata?
3: No, mia cognata, mia cognata perché è da parte di mia moglie.
0: Ah, ok, da parte di tua moglie. Ah. Quindi, insomma, ma avevano già qualche problemino prima di andare in viaggio di nozze oppure prima era tutto tranquillo, rose e fiori?
3: Ma sembrava tutto, nel senso, tranquillo per modo da dire, perché mi parevano una coppia un po' troppo separati fra di loro. Mm. Uscivano separatamente, si vedevano sì o no ogni tanto.
4: Ma quindi non convivevano? Adatti. Quindi non convivevano?
3: No, non convivevano.
4: Allora vedi, sono stati fregati da quello.
0: Errore pessimo. Senti, cosa è successo? Qual è stata la battaglia scatenante di tutta questa crisi? Che
5: io l'ho capito. Quando è così,
0: ho capito pure
5: erano
0: io.
5: Già un po' divisi, si vedevano poco, vanno in viaggio di nozze, uno dei due durante il viaggio di nozze fatta una scappatella e tac.
0: Ah, dici? Con l'animatore
5: sì.
0: Della
5: sì.
0: No, adesso ci
5: con
0: sta.
5: L'animatore Fabio, quindi confermi. Lei, quindi lei.
0: L'hanno beccata a poppa per caso?
3: Non ce l'hanno spiegato, però quando è tornata stava proprio stravolta.
0: Stava stravolta.
3: Detto no, non gliela faccio, se resiste 8 anni con lui.
1: Vabbè, era la prima volta che stavano insieme praticamente,
4: esatto,
1: hanno
4: quello.
1: Dovuto fare un viaggio,
3: vabbè,
1: addirittura
3: hanno fatto
1: non si
3: le vacanze
1: mai.
3: Hanno fatto le vacanze insieme perché sono stati insieme per 15 anni.
0: 15 anni?
5: Allora conferma la mia teoria.
4: No, ragazzi, voi non sapete quanto fa bene quando torni ognuno a casa sua. Questi dovevano tornare e andare nella stessa casa e non hanno retto la pressione.
0: Ma non lo so, secondo me è successo qualcosa in quella crociera lì, perché non è possibile. Comunque, cioè, se sono stati insieme così tanto tempo, un minimo di rodaggio c'era stato, capito? Poi però evidentemente in quella crociera sono uscite fuori altre cose. Senti, hai sentito anche la versione di lui o solo di lei?
3: No, ho sentito pure la versione di lui, perché oramai si conoscevamo da Parigi.
0: E lui che dice?
3: Però lui, ma lui era una persona un po', come posso dire, non attiva.
0: Non attiva?
4: Allora c'è
3: sì, nel
4: te.
3: Senso era una persona molto basta che se prendeva i tempi su o spazio su, non gli importava niente di tutto quello che succedeva intorno.
0: Ah, ok, era un po' svogliato, non sì. Partecipava molto e quindi sì, allora dai, hanno beccato a poppa, te lo dico io.
5: Mentre lui era svogliato lei è andata a fare le immersioni col boccaglio.
0: Sì, mi sa di sì.
1: Dai.
0: Snorkeling si chiama, snorkeling.
1: Sì.
0: Molto bene, grazie per questa testimonianza che ci ricorderemo per sempre, Fabio.
3: Grazie a voi.
0: Vai, ciao Fabio. Vuoi salutare qualcuno? Perché sei stato gentile, quindi anche noi vogliamo ricambiare.
3: Ma a tutti quelli che saluto e specialmente a voi.
0: Beh, molto non ho fatto in tempo anch'io.
5: Tutti quelli, tutti quelli che saluto è bello, cioè, lui saluta tutti quelli che saluta.
3: A tutti quelli che conosco volevo dire.
0: Che vuol dire tutti quelli che saluto? Vabbè,
4: a forza di mannattagliani stiamo facendo del male alle persone.
0: Io non lo so. Beh.
6: Ha ragione quel signore, il 99% dei divorzi iniziano al bar. Infatti io sono stata cornificata con una barista, quindi ha perfettamente ragione, però dopo 16 anni quasi e mezzo.
5: Cioè, quindi il senso è quello che bariste e barman creano crisi nelle coppie? È quello il senso?
0: Non lo so.
1: Lo sappiamo.
0: Sinceramente non saprei. Lisa, aspetta che ecco, ti sentiamo.
7: Buongiorno.
0: Ciao Melissa, benvenuta qua su Radio Globo.
7: Grazie.
0: Allora Melissa, hai qualcosa da raccontare qui al Morning Show di Radio Globo? Dobbiamo alzare un po' l'asticella,
7: Prima della vita ho sentito che i matrimoni finiscono al bar, effettivamente io 20 anni di relazione, 2 figli, cornificata 2 volte con 2 bariste differenti e adesso l'ironia della vita appunto ha voluto che io faccia la barista da quando.
5: Ironia o hai detto e mo te faccio vedere io?
7: No, è stato un caso, però già che ci stiamo insomma.
4: È l'universo.
0: ma come mai questo stava sempre al bar? Perché
5: andava a prendere il cornetto.
7: I cornetti li prendevo io, lui andava a fare la pausa pranzo, diciamo.
0: Quel bar che c'ha anche la gastronomia,
7: esatto,
0: quindi
7: esatto,
0: pausa pranzo.
7: Stessa cosa che faccio io adesso, praticamente. Lavoro in un bar con gastronomia dopo la casa.
0: Scusa, adesso che stai dall'altra parte, no? Cioè, è molto facile rimorchiare con quelli che vengono alla pausa pranzo, quindi mettiti nei panni, insomma, di quella che ha rimorchiato tuo marito o il tuo ex marito.
7: Sì, ho capito, è facile se c'è l'intenzione dall'altra parte, altrimenti... Ma consumi e te ne vai.
0: Quella però magari era libera, vedeva uno che insomma andava lì e
7: certo, lei sì, ma infatti il problema non è da barista, il problema era di lui, insomma, perché era lui quello non libero.
0: Ma come mai questo andava a cercare da altre parti? Come mai?
7: Si sentiva trascurato perché con i figli piccoli io purtroppo la mia attenzione era rivolta ad altro e lui povero cucciolo.
4: Allora era giustificato.
7: Certo.
5: E dove stai al bar adesso?
4: Perché ti va via la voce?
0: No, i figli sono cresciuti adesso, sai com'è? Insomma,
7: sono morena.
0: Però fammelo dire, errore pessimo, questa cosa di trascurare le persone. Io poi capisco che ci sono gli impegni familiari, però dai, è un erroraccio.
7: Vabbè, ma questa sarà la sua giustificazione. Mo io non entriamo in dettagli, ma non è vero niente.
4: Non
7: insomma,
4: è vero, non c'era il calo della libido.
7: Ma no, ma assolutamente no.
0: Dai, su, Ma
4: poi, scusa, posso fare una domanda? Ma con le bariste poi questi tradimenti si consumano? Cioè lì è la conoscenza.
5: È la consumazione proprio.
4: Poi però il tradimento si sarà consumato dopo? Cioè tu te ne sarai resa conto perché una sera non c'era? Come faceva?
7: Guarda, io me ne sono resa conto perché vabbè, a parte chat e cose che ho trovato, ma della seconda addirittura foto. Cioè che lui quel periodo usava la mia macchina, stavano nella mia macchina. No. Quindi
0: le foto dove? Sul suo cellulare, quindi sei andata a sfrugugliare?
7: No, perché mi ha passato il suo cellulare perché il mio era rotto, quindi per un periodo ho usato il suo.
4: Ammazza,
7: e c'erano cose che lui non ricordava di avere sul telefono. No, vabbè, ragazzi.
0: Vabbè, allora, o te l'ha voluta mettere sotto il naso, oppure è incredibile.
7: No,
0: veramente.
7: Era proprio rimosse. Cioè, io l'ho scoperto tipo anni dopo, perché erano veramente vecchie quelle foto, lui le aveva proprio rimosse. Ma non so neanche come l'ho trovate negli archivi strani.
0: Madonna, no.
8: Ah, regà, ma che pare lavora questa? Se posso sapere.
0: Non è disponibile.
9: No, strano. Sempre colpa dell'Omis. Si sa com'è sta questione.
0: Ragazzi, è sempre colpa degli uomini. Vabbè, adesso però ti sei rifatta una vita, ti sei ricostruita, c'hai un altro...
7: No, sto bene così per adesso.
0: E allora a che bar lavori? The Morning Show. The Morning Show. On Radio.

0: Morning Show Best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Buongiorno da Massimo Mari e anche da Flaminia Cappelli, insieme per il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo, dove non è mancata naturalmente l'informazione,
3: l'attualità, la cronaca, la cultura, ma ce l'abbiamo solo noi.
2: I grandi professionisti come lui, il direttore Nomentana.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Beh ragazzi, io direi che è arrivato il momento di sentire le notizie, però
5: sono quelle vere.
2: Beh, alle 9:28 ci colleghiamo con il direttore, che tra l'altro potrebbe anche lasciare la 7. So che c'è questa ipotesi.
5: Vabbè, lo prendiamo noi.
2: No, è già qua con noi, eccolo qua. Il direttore Nomentana,
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Trump, delirio Dazi, tycoon fuori controllo. Tutti i Trump olieri dovranno pagargli i diritti d'autore. Taglio alto del Messaggero. Roma, rapina 6 volte lo stesso negozio alla Magliana, arrestato 42enne. Il ladro, miravo a ricevere la Fidelity Card. La spalla di Repubblica, novità sul rinnovo taglio accise. Oltre allo sconto alla pompa, sospensione delle sanzioni per bestemmia se tirata nell'area del benzinaio. Taglio basso del Tempo. Disperso il creator che aveva fatto un video poi diventato virale, in cui raccontava come i creator che fanno video, denunciando quei creator che fanno video virali, spiegando ai creator come fare video che diventino virali, diventano virali. Se il titolo non è chiaro, chiamare Tajani ore pasti. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. On Radio Global.

0: Però finisce qui l'appuntamento di sabato con il Morning Show di Radio Globo e il meglio di tutta la settimana. Niente paura, perché domani si bissa.
1: Sì, si bissa, torniamo puntuali alle 7 del mattino. Ci siamo divertiti, abbiamo raccontato tante cose, abbiamo fatto un ripassino. Massimo, io direi che è ora. Ciao ciao, se sì. Vogliamo pure salutare.
0: Andiamo a fare una ricca merenda per recuperare queste energie che abbiamo speso, perché ci siamo consumati in queste tre ore.
1: Ti vedo dimagrito, infatti. Già,
0: Allora mi tocca farne altre 180.
1: Dai, va.
0: Va bene, buongiorno e a voi e buona giornata a te, Flaminia Cappelli. Appuntamento a domani mattina qua su Radio Globo con il meglio del Morning Show. Ciao! Ciao.
2: Il Morning Show è stato offerto da
3: Top Supermercati.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top Supermercati.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: Wait for me, I'll be back.
9: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: Oh My Car.
13: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
14: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
13: €199, zero anticipo.
14: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.

0: Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
6: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
7: 9:58 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.radioticino.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E buongiorno anche da Roberta Coletti. Oggi sento un profumo di pigrizia nell'aria.

0: analizza storie brevi.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Buongiorno amici, allora come vi siete organizzati per questo weekend? A parte naturalmente chi sta lavorando e lavorerà anche nella giornata di domani domenica. Riguardo il punto di vista meteorologico, al momento sembra buono, c'è il sole dopo il nubifragio che si è scatenato ieri sulla capitale. Spero stiate tutti bene, comunque ovunque vi sposterete noi siamo qui, siamo sempre con voi. Seguiteci con tutte le nostre hit e con tutto l'intrattenimento della radio che suona solo le migliori. Buon weekend.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in tutto bloccato.
2: Avevo il telecomando marcio, cioè mi è marcito il telecomando.
3: Ma come?
2: A quanto pare sì, è una cosa che succede, la batteria può marcire. È strano perché io le cambio sempre le pile, però.
4: Cioè, ti ha tirato fuori gli acidi,
2: sì,
4: praticamente.
2: È diventato bianco.
4: E giù a leccare ste pile. Già
3: vedete
4: già
3: cosa succedeva.
2: Cacchio succede. Quindi ho pensato, ma se io tolgo le pile, la sto depilando.
3: Il telecomando.
5: Ilea, ma lo sai che se tu le pile le metti al frigorifero, un pochino le ricarichi?
6: Io non vorrei di niente, ma secondo me a Caselli l'acido di batterie se l'è proprio bevuto.
7: Se tolgo le pile al telecomando, lo sto depilando.
4: Capito?
7: Va bene, arrivederci, addio, è stato un piacere.
8: E allora se mettiamo sul tavolo queste domande così, allora ve ne faccio una io. Se io ho 50 anni e per esempio mia moglie ne ha 25, vuol dire che lei è la mia metà, giusto?
1: Tutto bloccato.
9: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
9: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
15: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
14: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
15: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it. Iper Triscount,
16: conviene sempre. Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
17: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
18: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
17: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
19: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby.
9: ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
23: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
24: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
23: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Radio Globo Promotion. Film Iperfamily Agora, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa e ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Ricami, stampe, personalizzazioni. Dal ricamatore, dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
4: Quest'anno all'Alcatraz di Milano si prepara già a raddoppiare gli appuntamenti italiani per

straordinario, non smette mai di misurarsi, di sperimentare, dimostrando un talento infinito. Questa usciva nel 2015, Sugar, Robin Schulz, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

un'esplosione proprio di energia con queste tre sorelline fantastiche. Ray, I'm

0: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
17: Le bombe della programmazione,
18: una dietro l'altra,
17: solo le migliori,
18: senza interruzioni.
17: Sequenza bomba,
18: tra poco
19: on Radio Globo.
20: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
21: Auto Import.
20: Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: streaming DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Finalmente è sabato, ma si va avanti sempre a caffè, da queste parti. Quanto ci piace, però. Che sia sabato, con Roberta Moretti fino alle 2

0: nelle radio commerciali è stato per questo remix Electro House del duo italianissimo Krugers. Chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11:55 su Radio Globo.

0: RTRS, dove c'è la nostra bellissima Globo TV.
1: Wait for me, I'll be back.
2: 19:20, Open Weekend, chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Amore, pronto a rientrare?
7: Certo!
6: Davvero?
7: Sì! Back to Gran Roma!
6: Io intendevo a scuola.
7: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
6: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
8: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.

girare parecchie indiscrezioni intorno al Festival di Sanremo 2027 di Stefano De Martino, che non fanno altro che alimentare curiosità.

0: migliori di Radio Globo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
5: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: 27 di novembre. 7 minuti a mezzogiorno, amici, siate su Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Rem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti, 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Rem, ogni giorno il meglio.
5: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
11: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
20: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
19: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
20: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
19: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
20: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
19: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
1: Le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
19: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
19: tra poco
1: on Radio Globo.
21: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
22: Sì, facci sognare.
21: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
22: Sì, ma poi dove sei andato?
21: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Mancano 3 minuti minuti a mezzogiorno. È l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Roman Auto.
2: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
0: È l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Roman Auto.
2: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono

0: sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Weekend di Radio Globo, dove tutto ha un altro sapore. Anche oggi lo passate con Roberta Coletti, con me fino alle 2. Adesso facciamo salire di più il buon umore.

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.

0: Sequenza.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
2: Esattamente, amici, che si fa allora in questo sabato? Che si lavori o meno, la regola è una, si sta insieme.

0: ascoltando Radio Globo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: E poi tutto a un tratto si vede una cassa di quelle audio che si crolla addosso alla testa di questo ragazzo che poverino, insomma,
3: lo seppellisce praticamente.
2: Una cricca incredibile, una roba di quelle terribili. E infatti è andata a finire così, è andata a finire così, una roba di quelle proprio brutte. Allora tutti quanti hanno visto il video, però il problema è che non si capisce che cosa sia successo a questa cassa, no? Come mai è precipitata dall'alto, è venuta giù?
4: Beh, setup audio da rivedere, perché insomma una cassa di quelle dimensioni non dovrebbe a prescindere crollare.
2: Vi prego di andare sul canale 91 del Digitale Terrestre se potete, perché forse si è capito che cosa ha provocato quell'incidente. Beh ragazzi, sembrerebbe che ci sia un bambino che appena cade la cassa si vede passare davanti alla camera che sta riprendendo la scena.
4: Un piccolo Macaulay Culkin
5: con l'espressione vaga
3: diabolica direi.
2: Con l'espressione di fammene annaccare.
1: Morning Show Best, domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: Valentino Automobili.it.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
12: AgriFamily! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
13: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
19: Se stavate aspettando un buon motivo, una canzone magari un po' più figa per fare il volume, eccola qua, perché c'è Usual Moving to the Sun.

0: che ha stupito il pubblico ridefinendo un po' il sound pop dei primi anni 2000 era I'm Out on Love, sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, adesso c'è la nuova hit di Ernia, Dedica su Radio Globo.
1: Che nome dai

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutte le mattine dalle 7 alle 10 Morning Show Live on Globo TV.

0: È diverso, meno intenso per fortuna. Andiamo a sentire con il meteo adesso, perché è molto importante sapere quello che accadrà nelle prossime ore in tutto il weekend con gli amici di 3B Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo, Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
5: Dopo il passaggio perturbato verso il fine settimana, la situazione cambia su tutti i settori centrali. Avremo quindi una rimonta dell'anticiclone per tutto il weekend da ovest, che porterà tempo via via più stabile e soleggiato, ma soprattutto un rialzo delle temperature che accompagnerà le nostre regioni centrali per tutto il weekend, ma anche per buona parte della prossima settimana. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
6: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
11: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.

0: questa settimana. Qui si entra subito nel mood, anche se poi ci ritroviamo con amici che non ci meritiamo, ma di quelli che cambiano idea all'ultimo momento o che ti fanno proposte alternative che poi non ti entusiasmano per niente. Niente ansia, però dovete solo tenere alto il volume della radio, perché ci pensa Radio Globo a svoltarvi la giornata, come sempre.
1: Radio Globo Promotion.
0: Kim Hyper Family Agora, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa. E ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
7: Amore, pronto a rientrare?
8: Certo!
7: Davvero?
8: Sì! Back to Gran Roma!
7: Io intendevo a scuola.
8: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
7: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
9: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! C'è convenienza più! Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
10: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
3: On Radio Globo.
4: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: 10:57, l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: sequenza bomba di oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: E finalmente siamo entrati anche in quella che è la nostra ora preferita, perché ragazzi si mangia, eh? A proposito, che avete preparato oggi di buono o di commestibile, comunque se non siete così bravi ai fornelli. E buon appetito, sempre in compagnia della radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
6: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
9: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
10: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
12: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: 13:19 minuti sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo ancora con me, vi accompagno fino

0: che in realtà abbiamo scoperto si chiami Giorgio Ortensi, un produttore italiano del 1999, originario poi della provincia di Viterbo. Grandissimo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
15: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
16: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
17: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

0: Sienna, vogliamo sapere il nome di questo tipo qua che ti ha deluso in amore. Non si sono mai visti. Great Expectation, il nuovo singolo su Radio Globo.
1: Ah, quindi Sienna Spyro è stata ghostata, questo mi stai dicendo,
0: sì,
1: Roby.
0: Esatto. Sì, sì, lei ha raccontato poi in più di un'occasione, un'intervista, insomma, la storia che ti ho raccontato poco fa,
1: succede,
0: no, che si era innamorata virtualmente di questo ragazzo, lei sperava che un giorno o l'altro bussasse alla sua porta, lui non l'ha mai fatto, quindi sì,
1: non
0: è stata ghostata.
1: Non si è mai presentato, vabbè, è stata ghostata, vabbè, Sienna, può capitare, dai, succede a
0: sì,
1: tutti.
0: Ha voglia che succeda a tu. Poi lei pure comunque bella, una bella ragazza,
1: sì, certo,
0: no?
1: Ha voglia, sì, sì, molto.
0: Bene, c'è Angelica Baraldi, ragazzi, io torno lunedì, vado a godermi un po' di weekend.
1: Brava.
0: A divertirmi un pochino e
1: sembra
0: anche
1: giusto.
0: Voi fate lo stesso.
1: Ciao.
0: Baci, ciao. Radio Globo Promotion. Kim Hyper Family Agora, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto, ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa e ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita, scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Wake up!
6: Good morning!
7: The morning show.
8: Buongiorno!
6: Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Siete il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show.
10: On Radio Globo.
6: Sponsored by
10: Top Supermercati.
11: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
12: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
13: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
14: Top Supermercati.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
18: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
16: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
18: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
16: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
18: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
16: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
18: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: Oh my
7: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato.
7: E tua moglie?
8: È scappata. Con uno del posto.
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
20: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Le bombe della programmazione,
22: una dietro l'altra.
21: Solo le migliori,
22: senza interruzioni.
21: Sequenza bomba.
22: Tra poco
23: on Radio Globo.
1: Sono le 13.56 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
24: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
25: Che entusiasmo!
24: Sto cercando di trovare almeno un

0: www.radioticino.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Ma buon pomeriggio e buon sabato 19 settembre, che bello, sono tornata, mi siete mancati tantissimo. Siamo pronti per stare insieme le prossime tre ore. Io sono Angelica.

0: Tra l'altro da pochissimo è anche tornata virale su tutti i social Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head. Chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 14:55.

0: mezzo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: No, dai, no, è favoloso. Io se potessi permettermela, anzi permettermele, perché non la farei mai soffrire. Ovvio, se vi fate la capra nana dovete essere in grado di crescere e sostenere una capra nana,
3: Ma quale capra nana? Ah, tra l'altro dice il servizio che abbiamo sentito, tra l'altro la voce della, non so, la giornalista o quella che ha fatto il servizio.
2: Sì, il messaggero.
3: Pure, ci avrà avuto, non lo so, deve fare la cresima stanno.
4: E che il nuovo collo è la capra nana.
2: Sì, perché quando c'è la capra nana è come quando hai un cane cucciolo, no? Parli così, tu hai visto con che cani come si parla?
3: Sì,
2: amore,
3: sì.
2: Cucciolino.
3: Ma guarda, non riprendiamo, ti prego, questo capitolo.
2: Uno cambia voce.
3: Oh, signore.
2: Succede.
3: Globo WhatsApp 393 777 7172.
5: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
3: Vabbè, ma allora oggi ce l'avete con me, bro. Questo è un attacco. No, è uno scherzo, non ci credo. Maledetti.
5: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
3: E che canzone dovremmo mettere adesso a Titina? Ma poi Titina che è slava davvero? Titina cosa? La cagna comunista già.
1: Tutto bloccato.
6: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
6: solo su Radio Globo.
7: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
8: Aiutateci!
1: Ascolta
6: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
9: Io ho sentito una grossa esplosione.
10: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
11: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
14: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. valentinoautomobili.it.
15: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
19: Sabato e domenica aperti.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Norvegese che ci ha fatto ballare tutta l'estate. Proprio loro hanno creato questo nuovo genere che si chiama Scandi House. Sul volume per i The Bausa, questo è Magnetic.

Francia sperduta, una specie di città fantasma, è letteralmente un caffè espresso l'ha rimessa al mondo e da lì è nato questo singolo espresso. Sabrina Carpenter, torniamo in Italia con Noemi. Tu cosa fai questa sera su Globo? Stare

0: Cool, lui è un talento emergente, vive nel nord dell'Inghilterra, quindi è inglese. La sua vera svolta internazionale, diciamo, che è arrivata quando Calvin Harris lo ha cercato per fargli firmare il remix ufficiale del suo singolo Satisfy, e James ha poi ironizzato sui social, sui suoi canali, dicendo che da quel giorno ha rimosso per sempre la modalità non disturbare dal suo telefono, dopo aver quasi rischiato di perdere la chiamata della vita. Infatti mi raccomando, soprattutto i ragazzi delle nuove generazioni che ce l'hanno sempre, avete sempre attivata la modalità non disturbare, la lunetta, toglietela, grazie, perché nella vita non si sa mai.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
14: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
15: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
0: Arriva un artista che ogni volta che lo vediamo sul palco indossa gli occhiali da sole per cercare di combattere un po' l'agitazione. C'è Tommaso Paradiso

dei singoli più travolgenti della carriera di Shawn Mendes. Shawn e il suo team lo stavano per regalare a Dua Lipa, pensate un po'. Poi per fortuna Shawn ha capito quanto fosse legato a questo singolo e ha deciso di tenerlo per sé. Ora torna anche Karol G.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

artista esordiente ai Grammy Awards, lui è Somber, da New York, un vero talento perché fa tutto da solo, lui scrive, compone, produce in completa autonomia tutti i suoi pezzi. Era on record, ora però tornano anche i Pinguini Tattici Nucleari su Globo.

0: iniziato i pinguini con Sorry, scusa lo sento, su Radio Globo. Prima dell'annuncio ufficiale, i Pinguini Tattici Nucleari hanno organizzato una bella campagna di marketing dietro questo singolo, perché all'improvviso in tre grandi città europee, Milano, Londra e Madrid, sono apparsi questi giganteschi manifesti, questi cartelloni enormi raffiguranti il pinguino della band accompagnato solo dalle parole Sorry, scusa e lo sento, appunto, ed era in modo completamente anonimo, quindi i fan sono impazziti e hanno creato tantissimo hype fino al rilascio ufficiale del singolo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
10: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
1: Le bombe della programmazione,
12: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
12: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
12: Tra poco.
13: On Radio Globo.
14: Oh my car.
15: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
16: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
15: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
0: Sono le 14.57 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
19: Che entusiasmo!
18: Sto cercando di trovare almeno un lato

0: www.trentinoauto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Ma buon pomeriggio e buon sabato 19 settembre. Il clima sembra migliorare, quindi oggi ce la godiamo come si deve. Siete con Angelica Barazzi.

0: be back.
1: Oh my car.
2: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The morning show.
12: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiede il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show.
14: On Radio Global.
10: Sponsored by
14: Top Supermercati.
15: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
16: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
17: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
15: Top Supermercati.
18: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
19: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
18: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
20: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
22: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: lasciarsi andare e fregarsene completamente del giudizio degli altri. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
16: Gli artisti che stanno arrivando sono entrambi legati alla città.

una delle sue più grandi scommesse in ambito musicale, perché appunto con Sing ha segnato una netta deviazione dalle sue classiche ballad acustiche, abbracciando, possiamo dire, uno stile un po' più energico, un po' più ritmato. Pensate che Pharrell Williams ci ha messo 3 ore per convincerlo a pubblicarla. Siete su Radio Globo. Che nome dai d'un

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: pezzo firmato Damiano Davi, Tyler, Nile Rodgers, questo è Talk to Me su Globo. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, scaricate immediatamente l'app di Radio Globo, così potete seguire la diretta streaming in qualsiasi momento, ovunque voi siate, non avete più scuse. Oppure potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it, altrimenti se siete a casa e quindi non siete in macchina, non siete in giro, potete parlare direttamente ai vostri dispositivi Alexa, perché basta dire Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni
3: e quando senti questo suono
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan, indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
4: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra,
7: solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba,
8: tra poco
9: on Radio Globo.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: Sono le 15:57 dell'ora dell'offerta di Roman Auto.
12: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E di nuovo buon sabato anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi sul volume.

0: scandire le parole al microfono per dare la massima incisività al ritornello.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
9: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
10: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
11: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica. Let's go!

con Nights in White Satin. Questo è il remake in chiave dance elettronica del leggendario capolavoro rock del 67 dei The Moody Blues. Ora c'è Marco Mengoni su Globo.

0: Vicino di Angelina Mango, qui insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore su Globo.
1: Faccio la pipì, faccio la pupù, ma con la mia mente costantemente penso ad Angelica.
0: Ecco!
1: Un abbraccione.
0: Dopo questo andiamo a sentire il meteo, va?
2: Radio Globo, meteo.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tanfisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
4: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Dopo il passaggio perturbato verso il fine settimana, la situazione cambia su tutti i settori centrali. Avremo quindi una rimonta dell'anticiclone per tutto il weekend da ovest, che porterà tempo via via più stabile e soleggiato, ma soprattutto un rialzo delle temperature che accompagnerà le nostre regioni centrali per tutto il weekend, ma anche per buona parte della prossima settimana. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
20: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
19: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
21: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
22: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
23: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
24: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
25: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
0: Are you ready? Let's 16:41 di questo sabato 19 settembre. Io sono Angelica Baraldi, ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Somber.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: If you don't like something, change it.

0: Deve essere bassa, dicono quelli bravi, no? Come...
1: Sì, sì, peccato che io la mia adesso la sto tenendo al massimo.
0: Eh beh, pure la mia. Perché siamo sordi di natura.
1: Come facciamo? Cioè, mi si sta attivando Siri. No,
0: no
1: Siri,
0: Siri, smettila.
1: Siri, stai lontano da me.
0: A me ogni tanto parte sull'orologio, quindi dici, che succede? Non lo so perché.
1: Vabbè, Greg, come stai?
0: Io sto bene, tu
1: sei
0: come
1: pronto
0: stai?
1: Per queste 3 ore?
0: Prontissimo, ma certo, carico a molla.
1: Bene,
0: tu?
1: Io invece non vedo l'ora di andare

0: nausea.
1: Ma
0: però,
1: dimmi.
0: Però nessuno l'ha notato, quindi
1: no,
0: questo,
1: infatti, ma neanche io vedendoti, sei in forma, mi sembra.
0: No, in realtà.
1: Sì.
0: No,
1: ieri sera?
0: Io non posso andare fuori. Sì, ieri sera. Non posso andare fuori a cena, c'è un incubo.
1: Guarda,
0: un incubo.
1: Secondo me ci sono un sacco di persone che ti farebbero il pat-pat sulla schiena perché si rendono conto che è un'epidemia.
0: Sì,
1: quindi.
0: Sì, effettivamente vero, tanti su me mi capiscono.
1: Certo.
0: Comunque, ora vado a casa e dormo e mi riprendo.
1: Buon riposo.
0: Anche perché domani siamo di,
1: siamo di nuovo
0: qua.
1: In ballo, è vero.
0: Esatto.
1: È vero.
0: Ciao belli, a domani.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare.
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
15: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid. Da 12.950 euro a 199 euro. Zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra,
16: solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba,
17: tra poco
18: on Radio Globo.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo.
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
1: 16.58, è ora delle offerte di Romana Auto.
22: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
23: Che entusiasmo!
22: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.radioticino.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Eccomi, bentornati su Radio Globo. Dove eravate andati? No, c'eravate anche prima con Angelica, no? Roberto Gregato.

0: Avicii con Levels aveva conquistato e aveva spaccato tutto il mondo davvero. Riascoltata alla fine della sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Oh, 17.18, buon pomeriggio, quasi sera, siamo a metà praticamente. Io sono Roberto Greganti, questa è Radio Globo, la radio che suona solo le migliori. 19 settembre, ultimo weekend d'estate. È vero, è ufficiale, perché il 23 settembre, non il 20 né il 21, bisogna guardare il calendario serio, quello appunto meteorologico, finisce l'estate 2026. Noi siamo proiettati già all'estate prossima praticamente, però bisogna sottolinearlo, quindi è l'ultimo weekend dell'estate 2026, vediamo di godercelo nel modo migliore con tutti i nostri successi, tanta bella musica, tanti ricordi importanti sul meglio di Radio Globo della settimana come questo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Raga, io mi ricordo ai medie, sono capitato un anno con uno che gli bussava il fiato, mamma mia, non ci si poteva stare vicino.
3: Non si è mai affiatato con sto ragazzino che c'aveva.
4: No, devi andare il primo giorno.
3: Per la rotazione, dicevamo prima, adesso oggi ci sarà l'assegnazione del vicino di banco, quindi è importante andare, perché sennò poi rimani fregato e quando rientri, se non vai oggi, con chi te mettono?
4: Per Sighetti che puzza.
5: Però se ti capita per Sighetti con la fiatella, la rotazione gliela fai fare a lui verso la finestra. Non c'è scampo.
3: Il problema, se oggi è il primo anno di una nuova scuola, allora se è il primo anno, il primo giorno in una nuova scuola, tu non sai chi ti capita, cioè capisci?
4: Sarola, che sfiga!
3: Dramma, ragazzi, che
4: dramma.
5: Prima di entrare devi fare il giro e salutare tutti per sentire se per Sighetti è disaffiato.
3: Oppure che c'è per Sighetti, per caso?
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Amore, pronto a rientrare?
12: Certo!
11: Davvero?
12: Sì! Back to Gran Roma!
11: Io intendevo a scuola.
12: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
11: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
15: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
16: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
17: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
16: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Dopo 23 anni, lunedì 28 settembre, Madonna aprirà gli MTV Music Awards. 23 anni sono passati dalla sua ultima esibizione. La riascoltiamo su Globo con Danceteria.

0: grande remix del grande Robin Schulz, che ha preso questa canzone dell'estate di Caigo e Max McKnown chiamata Take Me Back e gli ha dato un'altra veste un po' più danzereccia, giusto per festeggiare nel modo migliore la fine dell'estate 2026. Roberto Greganti con voi, sabato 19 settembre. Beh, ci godiamo naturalmente un gran bel weekend, come al solito, sulla radio che suona solo le migliori. Davo uno sguardo a radioglobo.it, fatelo anche voi perché c'è tanta carne al fuoco anche da quelle parti. Ci sono belle notizie che riguardano, per esempio, Ultimo, che ha conquistato il Guinness World Record perché è suo il record di biglietti venduti per un concerto. Approfondite la notizia se volete, naturalmente, su radioglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
15: Pewex, c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
18: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
19: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
21: Sabato e domenica aperti.
22: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Ricami, stampe, personalizzazioni. Dal ricamatore, dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
23: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
24: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
25: Per fortuna Tommaso Paradiso sta meglio, si era beccato il Toscana virus, aveva dovuto qualche settimana fa interrompere il suo tour. Lo risentiamo su Globo con la sua nuova canzone. Agitare Coca-Cola.

Demi Lovato insieme dal 2014. Era Up, dedicata alla fine delle storie d'amore, quelle estive magari. A proposito di storie d'amore, potete aspettare? Non potete aspettare?

0: Sara e Case, riascoltati nel nostro sabato pomeriggio insieme alla radio che suona solo le migliori, che ha sempre un sacco di sorprese per voi. Ogni tanto bisogna ribadirle, tanto per ricordarvele e fare in modo che, beh, alle nostre sorprese possiate partecipare anche voi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Oh My Car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
1: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
13: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
13: tra poco
3: on Radio Globo.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big, become Big.
0: 17:56, è ora delle offerte di Romana Auto.
17: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
18: Che entusiasmo!
17: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: @auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Un bel po' di groove per la carica del sabato pomeriggio ci vuole, in vista anche del sabato sera, e allora ci vuole una bella sequenza bomba. 6 hits una dietro l'altra, si parte con Huge, Iman Angel e Ultra Natale.

0: la serie, le sei hits della sequenza bomba non scherzano assolutamente. C'era anche Dandy Warhols con Bohemian Like You.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Ho detto al singolare maschile, c'erano anche, era un progetto bello ricco, i Dandy Warhols. Riascoltati su Globo, la radio che suona sono le migliori. 6:15 del pomeriggio del sabato, 19 settembre, ultimo sabato dell'estate, lo so. A volte può essere anche un po' tristanzuolo buttarsi sulla fine dell'estate, però d'altronde secondo i meteorologi dovrebbe durare ancora un po'. Poi magari c'è qualcuno che il caldo proprio non l'ha sopportato durante l'estate e non vede l'ora che finisca. Comunque sappiate che noi celebriamo sempre il meglio di tutto su Radio Globo, anche il meglio di Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ciao raga, io mi chiamo Fabrizio e c'ho un piccolo problema. Praticamente mi sono innamorato di una musulmana e abbiamo fatto l'università, quindi ci conosciamo pure da qualche anno e abbiamo sempre studiato insieme, chiacchierato, ci siamo sempre trovati, perché poi i corsi erano sempre gli stessi e ci sono sempre andato d'accordo, non mi annoio mai, ci discuto, ci cazzeggio. E poi devo dire che pure col velo gli ammolla, cioè è una figa da paura. E io non l'ho mai vista in quel modo, devo dire, pure perché forse c'avevo qualche pregiudizio mio. Però da un po' di tempo è cambiato qualcosa, perché mi rendo conto che nella vita di tutti i giorni io vorrei proprio una ragazza così al mio fianco. Io mo ho sempre avuto la sensazione che pure lei un po' madocchiava da certe cose che mi sono arrivate un po' per via traverse, insomma devo dire che forse non mi sbagliavo. Però a me mo mi è venuta quella voglia di fare quel passo in più, però sta cosa mi sta mandando un pappa al cervello, perché poi mi chiedo ma dove vado a infilarmi proprio, ma perché cioè io non sono musulmano e non ho nessuna intenzione di diventarlo, la religione proprio non me ne è mai fregato niente.
3: Ma allora canne vaffanculo, ma che te stai a impappinavo queste cose? E dai Gesù,
4: lascia perdere, per carità, per carità, per carità.
5: Ciao scopato.
4: Amico mio, io sono contento che te sei insomma invaghito questa ragazza, ma tu ti rendi conto che se te ci fidanzi il sabato mattina non te puoi andare a mangiare panino con la porchetta.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Sì, dalla Corea del Sud ormai arrivano un sacco di artisti che ci fanno ballare, ci fanno stare bene e portano in giro la loro cultura. Per esempio Peggy Gou con

mi piacciono le collaborazioni, in questo caso Tedua featuring Annalisa, che quest'estate si è un po' data, nel senso che non si è concentrata sulle canzoni dell'estate, nonostante ne ha pubblicata una all'inizio della stagione più bella dell'anno. Qui con Tedua era Beatrice, ora Charlie XCX con Wink Wink.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: MGK Wiz Khalifa con la canzone dedicata a chi ha innamorato segretamente del proprio vicino di casa o della propria vicina di casa, dipende, ognuno ha i vicini di casa che si merita. No, necessariamente non è così, perché a volte sono molesti, ma in quel caso non sarete sicuramente innamorati né del vostro vicino né della vostra vicina. Andiamo oltre, meglio, parliamo di previsioni del tempo, dai.
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Su tutto il comparto del centro Italia l'alta pressione garantirà giornate ancora di bel tempo, quindi dopo un po' di instabilità verso il fine settimana la situazione andrà a migliorare, avremo la rimonta dell'anticiclone da ovest che porterà un po' su tutto il comparto centrale bel tempo, tempo stabile e soleggiato, nonché un nuovo rialzo delle temperature con valori massimi che si avvicineranno ancora a valori tardo estivi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
6: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive, la tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
15: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
16: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
0: Vi ho già detto più di una volta che sono pentito di non aver partecipato e non aver assistito al concerto di Bruno Mars in Italia, anche perché secondo me è stato un gran bello spettacolo. Spero che torni presto.

0: dove sulla radio che suona solo le migliori. Cari musicisti in erba, non dovete demoralizzarvi se una canzone che avete appena pubblicato con tanta fatica, poi in questo periodo quando mai c'è una fatica incredibile nel pubblicare le proprie canzoni, anche se i mezzi ci sarebbero. Beh, non preoccupatevi, perché Malcolm Todd il suo EP l'aveva pubblicato nel 2024, è diventato famoso grazie a TikTok e grazie ai Reels di Instagram. Questa Earrings è praticamente, la si sente ovunque, guarda caso dopo 2 anni dalla sua uscita, quindi bisogna perseverare, non dimentichiamocelo mai.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore acqua.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
2: AgriFamily.
0: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta de Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra,
9: solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba,
10: tra poco
11: on Radio Globo.
12: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
13: 18:56, è ora delle offerte di Romana Auto.
14: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
15: Che entusiasmo!
14: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Streaming e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV. Un'altra sequenza bomba in arrivo sulla radio che suona solo le migliori. Aspettatevene quindi sei una dietro l'altra. Si parte con un gruppo femminile che arriva da Los Angeles. Le Cat's Eye Animal.

0: anche le altre canzoni della sequenza bomba. Sì, lo so, le so. Cioè, allora, c'era Bob Sinclair con Akon poco fa, Till the Sunrise Up, Fabio Fibra e i Pinguini con Goya, Shakira, Cardi B, Punteria, Noemi, Tu cosa fai stasera, Benjamin Ingrosso, Lucas Talking Now, Cat's Eye, Animal, ti è, Lo so, è facile, basta leggerle sul nostro software di messa in onda. Siete sulla radio che suona solo le migliori, ogni tanto bisogna ricordarlo, 19.15, Roberto Greganti con voi fino alle 20, poco prima, perlomeno, e poi il buon Marco Valerio Camillacci che sta già tifando Roma, lo so che qui negli studi non si è fatto vedere, ma lo so, lo sento presente e ci mancherebbe altro, dai.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
9: Oh My Car!
8: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
0: Che dalla Norvegia, beh, arriva solo del gran freddo e gli abitanti sono freddi tanto quanto la regione nordica. Ma

ricordo che all'epoca di questa canzone, di questa Crazy, non si era troppo convinti di come si pronunciasse il nome di questo duo. Gnarls Barkley, si deve sentire la G perché è un'esclamazione che arriva dal football americano, se non ricordo male. Gnarls Barkley, più di 10 anni fa, riascoltata con piacere, una canzone bellissima che si titola Crazy, con il grande CeeLo Green che si rivelò proprio al mondo, rivelò il suo talento con questa bella canzone. Altra conferma di talento invece adesso sulla radio che suona solo le migliori, quella di Olivia Dean, Miss Grammy Award, Baby Steps.

0: abbiamo sentito i The Bausa dalla Norvegia e guarda caso, pensate un po', Lorenzo Giovanotti il primo di novembre si esibirà ad Oslo. Sì, domenica alle 18, biglietti da 37 euro. Controllavo proprio le prossime mosse del Lorenzo Nazionale, Lorenzo Giovanotti, e ho scoperto questa cosa. Poi sarà anche in Argentina, a Buenos Aires, il 22 ottobre. Se siete da quelle parti, fateci un salto e magari testimoniate quello che vedrete appunto a Radio Globo tornando a casa.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: giusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Altra coppia ereditata dall'estate 2026, in arrivo Saif con Bresh. Vanno molto d'accordo loro due e si capisce benissimo da questa loro nuova canzone, Parlar d'amore.

0: Siena Spyro, o Spiro perché è greca, Great Expectations. Riascoltata qui su Globo. Marco, sei distrattissimo.
1: No, sono concentratissimo. Ho ceduto agli ultimi minuti di partita tra Roma e
0: Quanto
1: Inter.
0: Quanto manca? Pochissimo.
1: Stiamo proprio agli sgocci.
0: 2-2.
1: Dico, sì.
0: Era 2-0.
1: Sì, era 2-0 la Roma. Vabbè. Non me lo ricordare.
0: No?
1: E dovrebbero mancare tipo una roba come 2 minuti. No, sì, 2 minuti più recupero. Un minuto più recupero.
0: Un minuto e mezzo, dice lì lo schermo. Tu sei distrattissimo.
1: Non è vero.
0: Stai saltellando. Teso come un tamburo. Vabbè. Anche perché la partita è importante, lo so. Mi rendo conto, anche se non sono calcisticamente coinvolto. Va bene, c'è Marco Valerio Camillacci che arriva con voi fino a mezzanotte.
1: O quel che ne rimane.
0: Esatto. Anche la voce mi sembra un po'.
1: No, la voce.
0: Hai urlato?
1: No, figurati.
0: Sono contro l'altro. Figurati. Va bene, io sono Greg, ci sentiamo domattina dalle 10. Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Chi ha ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da 1 chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti. Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
13: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
12: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
13: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: Wake up!
15: Good morning, the morning show.
16: Buongiorno!
15: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
15: The morning show.
18: On Radio Globo.
15: Sponsored by
18: Top Supermercati.
19: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
20: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
21: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
19: Top Supermercati.
22: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
23: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
24: Sì, facci sognare!
23: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
24: Sì, ma poi dove sei andato?
23: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
24: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Le bombe della programmazione,
18: una dietro l'altra,
15: solo le migliori,
18: senza interruzioni.
15: Sequenza bomba,
18: tra poco
15: on Radio Globo.
25: Tutta la Roma minuto per minuto.
0: Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Tre minuti alle 20 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: sera qua su Radio Globo, eh?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Ma lo sapete che cosa faccio io? Una cosa terribile. Quando è sporco, magari anche in viso, che c'ha un po' di roba che stava mangiando, no? Una briciolina. Io lecco il dito e lo pulisco. Mi dispiace, lo so, è terribile.
3: Puoi evitare,
2: ma
3: non è che sei obbligata.
4: Potresti anche non farlo.
2: Lo so, ma scelgo sempre di farlo, è terribile.
4: Ragazzi, però non ci vedo niente di male. Voglio dire,
2: schifo.
4: Io sono cresciuto così. Io mi ricordo che mia madre leccata e poi vai sulle sopracciglia. Questa fa schifo davvero.
2: Ma fa schifo in generale, sì, lo so, ne sono consapevole.
4: Oddio, dai, quella sul bordo bocca è un po' anche istintivo, però pettinare una persona a sputi, no?
0: Ma come no?
2: Pettinare è schifo.
0: Molto meglio del gel. Ma molto meglio del gel, ragazzi.
4: Pure,
0: brutto, ti lascia anche bruttino. Quell'effetto bagnato, niente male.
4: Lascia stare.
0: Adesso, sicuramente un sacco di gente vedrai che avrà avuto gli miei stessi traumi. Vai.
5: E perché, scusate, che c'è di male a leccarsi il dito e pulire tuo figlio vicino alla bocca, magari sulla guancia perché sei sporcato?
0: No, niente. Bisogna vedere se tuo figlio è d'accordo.
2: Ma
0: però
2: è antigenico.
3: Ma
2: poi
3: sì.
2: Batteri.
3: Ma poi magari un genitore fuma. Quante volte un genitore fuma e poi fa quel
4: Flaminia.
3: Gesto?
2: Eccomi.
3: Ma magari non lo fai direttamente
4: un
3: dopo.
4: Un esempio
3: però
4: pessimo di maternità.
2: Pessimissimo.
6: Ma le canna di cassino è natura. Guarda i gatti che se leccano i cuscioli. Guarda i cani che se leccano i cuscioli.
0: Bravo, ha ragione.
4: Se è per quelli i cani si leccano pure un'altra cosa.
0: E poi i cuscioli.
2: Ragazzi, scusate, però pensiamoci un secondo. Io mi lecco il dito con cui ho toccato mille cose.
4: Certo.
2: O soprattutto il mio cellulare, che è la cosa più sporca
0: e
2: che c'è.
0: E sono tutti anticorpi, che sarà mai.
2: Vabbè, allora faccio bene, va bene.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20 speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think Big. Become Big.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
22: A quanto ha detto nelle recenti interviste, questo è un pezzo molto molto

0: meteo.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
0: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su tutto il comparto del centro Italia l'alta pressione garantirà giornate ancora di bel tempo, quindi dopo un po' di instabilità verso il fine settimana la situazione andrà a migliorare, avremo la rimonta dell'anticiclone da ovest che porterà un po' su tutto il comparto centrale bel tempo, tempo stabile soleggiato, nonché un nuovo rialzo delle temperature con valori massimi che si avvicineranno ancora a valori tardo estivi. E tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
4: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
12: È passato un fine estate decisamente da dimenticare a causa del Toscana Virus, adesso fortunatamente

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati .it.
10: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra,
10: solo le migliori,
11: senza interruzioni.
10: Sequenza bomba,
11: tra poco
12: on Radio Globo.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal 1° al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: 2:21 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
15: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
16: Che entusiasmo!
15: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Solo una quarantina di secondi ci separa dalle 21 di questo sabato 19 settembre 2026.

0: cercato, ma che cosa hanno combinato? Andiamo a sentire un po', va.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Avevo il telecomando marcio, cioè mi è marcito il telecomando.
3: Ma come? Ma che
2: a quanto pare sì, è una cosa che succede, la batteria può marcire. È strano perché io le cambio sempre le pile, però.
0: Cioè, ti ha tirato fuori gli acidi,
2: sì,
0: praticamente.
2: È diventato bianco.
0: E giù a leccare ste pile. Già
3: vedete
0: credo.
3: Cosa succedeva.
2: Cacchio succede. Quindi ho pensato, ma se io tolgo le pile, la sto depilando.
3: Il telecomando.
4: Ilea, ma lo sai che se tu le pile le metti al frigorifero un pochino le ricarichi?
5: Io non vorrei di niente, ma secondo me a Caselli l'acido di batterie se l'è proprio bevuto.
6: Se tolgo le pile al telecomando lo sto depilando.
0: Capito?
6: Va bene, arrivederci, addio, è stato un piacere, eh.
7: E allora se mettiamo sul tavolo queste domande così, allora ve ne faccio una io. Se io ho 50 anni e per esempio mia moglie ne ha 25, vuol dire che lei è la mia metà, giusto?
1: Tutto bloccato.
8: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
8: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Agri Family!
9: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
12: Amore, pronto a rientrare?
13: Certo!
12: Davvero?
13: Sì! Back to Gran Roma!
12: Io intendevo a scuola.
13: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
12: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro Commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
17: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
18: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
19: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.

2013, la versione originale presentava vibes più reggae, poi fu scoperto questo pezzo da un'etichetta e dissero ma facciamone un remix, e si affidarono al DJ Felix Jain che creò questo capolavoro. Ami dal 2014, Cheerleader su Radio Globo, adesso è M Fabri Fibra con Antidroga.

0: ben 50 anni di carriera hanno scelto di festeggiare alla grande, adattandosi un po' alle sonorità più moderne, avvicinandosi a un DJ come Martin Garrix, che è tipo la Bibbia della musica elettronica.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: prossimo e noi di Radio Globo lo sappiamo decisamente bene perché abbiamo regalato i biglietti per il concerto a qualche maledetto fortunato. Era la notte dei desideri sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso l'ultima di Ernia si chiama Dedica.
1: Che nome dai d'un sogno

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Sounds dal 2012 su Radio Globo. 21.52, siamo arrivati alla fine di un'altra ora passata insieme, sono quasi le 21.53, tra poco arriva un'altra sequenza bomba qua su Radio Globo e inizia un'altra ora da passare insieme.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: AgriFamily.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
13: Le bombe della programmazione,
14: una dietro l'altra.
13: Solo le migliori,
14: senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
15: On Radio Globo.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: 4 minuti alle 22 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
18: Che entusiasmo!
17: Sto cercando di trovare almeno un lato

0: www.radioyulm.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. E siamo arrivati a metà dell'opera, due ore sono passate, ma ne abbiamo ancora due davanti da passare insieme. Siamo soprattutto

0: Era Bon Ton che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 22.55 su Radio Globo.
0: Anch'io torno tra poco, intanto però vi lascio con tutta la banda del Morning Show.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: E poi tutto a un tratto si vede una cassa di quelle audio che si crolla addosso alla testa di questo ragazzo che poverino insomma
3: lo seppellisce praticamente,
2: una gricchia incredibile, una roba di quelle terribili. E infatti è andata a finire così, una roba di quelle proprio brutte. Allora tutti quanti hanno visto il video, però il problema è che non si capisce che cosa sia successo a questa cassa, no? Come mai è precipitata dall'alto, è venuta giù?
4: Beh, se tappa audio è da rivedere, perché insomma una cassa di quelle dimensioni non dovrebbe prescindere crollare.
2: Vi prego di andare sul canale 91 del Digitale Terrestre se potete, perché forse si è capito che cosa ha provocato quell'incidente. Beh ragazzi, sembrerebbe che ci sia un bambino che appena cade la cassa si vede passare davanti alla camera che sta riprendendo la scena
4: un piccolo Macaulay Culkin
5: con l'espressione vaga
3: diabolica direi
2: con l'espressione di fammene annaggare meglio.
1: Morning Show Best domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprire. Grupporosati.it.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
9: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
14: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
15: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
16: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
15: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
16: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
15: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
16: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: 68 anni compiuti da poco e non sentirli non ha intenzione di fermarsi.

0: un fresco assurdo, però un discreto venticello, soprattutto in serata, si sente. Sentiamo cosa ci dicono quelli di Trebimeteo, va, che sono le 22.35.
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebimeteo.
5: Su tutto il comparto del centro Italia l'alta pressione garantirà giornate ancora di bel tempo, quindi dopo un po' di instabilità verso il fine settimana la situazione andrà a migliorare, avremo la rimonta dell'anticiclone da ovest che porterà un po' su tutto il comparto centrale bel tempo, tempo stabile soleggiato, nonché un nuovo rialzo delle temperature con valori massimi che si avvicineranno ancora a valori tardo estivi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
12: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Allora, sa suonare la tromba, sa reppare, sa fare la trap e soprattutto sa fare pure il romanticone, eh?

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Iper Triscount.
13: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
1: Le bombe della programmazione.
0: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
0: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
0: Tra poco.
15: On Radio Globo.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Solo le migliori in FM,
0: streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
18: 3 minuti alle 11, inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo

0: canzone a cui sono particolarmente affezionato perché mi ricorda i tempi in cui ero entrato qua a Radio Globo. Mandare tutto all'aria Marco Mengoni chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
3: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
3: Il sabato sera prevede che passeggerò ancora un po' in cortile sotto casa all'aria fresca e poi andrò su in camera, magari guardo TV, dormo, ascolto ancora un po' di radio, vediamo.
0: Ma guarda amico mio, io ti consiglio di ascoltare ancora un altro po' di radio, perché sì, è vero che la sequenza bomba tornerà domani nelle mani del Greg Roberto Greganti, che vi terrà compagnia come ogni domenica dalle 10 fino alle 14, ma per tutta la notte c'è la musica di Radio Globo che non vi lascia mai, ripeto, mai soli. E poi vabbè, ovviamente non so se vuoi fare after, però poi a partire dalle 7 di domani mattina ci sarà anche il best del morning show. Ma non stiamo a pensare a domani, pensiamo ancora ad oggi, che ci restano una quarantina di minuti da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci, mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
4: No, dai, no, è favoloso. Io se potessi permettermela, anzi permettermele, perché non la farei mai soffrire. Ovvio, se vi fate la capra nana dovete essere in grado di crescere e sostenere una capra nana, eh.
5: Ma quale capra nana? Ma adesso. Ah, tra l'altro dice il servizio che abbiamo sentito, tra l'altro la voce della, non so, la giornalista o quella che ha fatto il servizio.
4: Il messaggero.
5: Pure ci avrà avuto, non lo so, deve fare la cresima stanno. Tali.
6: E che il nuovo caso è la capra nana.
4: Sì, perché quando c'è la capra nana è come quando hai un cane cucciolo, no? Parli così. Tu hai visto qualche cani come si parla?
5: Sì.
4: Amore,
5: sì.
4: Cucciolino.
5: Ma guarda, non riprendiamo, ti prego, questo capitolo. Questo capitolo.
4: Uno cambia voce.
5: Oh, signore.
4: Succede.
5: Globo WhatsApp 393 777 7172.
7: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
5: Vabbè, ma allora oggi ce l'avete con me, bravo.

0: ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
1: E che canzone dovremmo mettere adesso a Titina? Ma poi Titina che è slava, davvero? Titina cosa? La cagna comunista già.
2: Tutto bloccato.
3: Torna lunedì
2: dalle 16 alle 19
3: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
8: Wake up!
2: Good morning, the morning show.
9: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
3: On Radio Globo.
2: Sponsored by
3: Top Supermercati.
11: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
12: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
13: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
11: Top Supermercati.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: quasi arrivati al momento dei saluti, ci restano una ventina di minuti da passare insieme, quindi mi raccomando, restate qua su Radio Globo, eh?
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, become Big.
7: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

I Adore Jasmine Thompson dal 2015 sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Peraltro lei ha campato veramente di rendita con questo pezzo qua, mentre una che sta pubblicando pezzi a manetta è sicuramente lei. La stiamo sentendo, sta arrivando, Olivia Dean, Baby Steps.

non ce la faccio. Troppi ricordi. Dal 2015 Lost Frequencies Reality alle 23.48 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Siamo quasi arrivati al momento dei saluti. Prima l'ultima di David Guetta, You and I.

0: Veneto freschetto, però se siete in giro non fate danni e divertitevi, eh? Ciao!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up! Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Amore, pronto a rientrare?
5: Certo!
4: Davvero?
5: Sì! Back to Gran Roma!
4: Io intendevo a scuola.
5: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
4: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
6: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ciao raga, io mi chiamo Fabrizio e c'ho un piccolo problema. Praticamente mi sono innamorato di una musulmana e abbiamo fatto l'università, quindi ci conosciamo pure da qualche anno e abbiamo sempre studiato insieme, chiacchierato, ci siamo sempre trovati, perché poi i corsi erano sempre gli stessi e ci sono sempre andato d'accordo, non mi annoio mai, ci discuto, ci cazzeggio, e poi devo dire che pure quel velo gli ammolla, cioè è una figa da paura, e io non l'ho mai vista in quel modo, devo dire, pure perché forse c'avevo qualche pregiudizio mio. Però da un po' di tempo è cambiato qualcosa, perché mi rendo conto che nella vita di tutti i giorni io vorrei proprio una ragazza così al mio fianco. Io mo ho sempre avuto la sensazione che pure lei un po' m'adocchiava da certe cose che mi sono arrivate un po' per via traverse, insomma, devo dire che forse non mi sbagliavo. Però a me mo mi è venuta quella voglia di fare quel passo in più, però sta cosa mi sta mandando un po' al cervello, perché poi mi chiedo, ma dove vado a infilarmi proprio? Ma perché, cioè, io non sono musulmano e non ho nessuna intenzione di diventarlo, la religione proprio non me ne è mai fregato niente.
2: Ma allora canne vaffanculo, ma che te stai impappinando queste cose? E dai, Gesù.
3: Lascia perdere, per carità, per carità, per carità.
4: Ciao, scusa. Amico mio, io sono contento che te sei insomma invaghito questa ragazza, ma tu ti rendi conto che se te ci fidanzi il sabato mattina non te puoi andare a mangiare panino con la porchetta?
0: Tutto Bloccato.
5: Dal lunedì al venerdì.
0: Dalle 16 alle 19.
5: Solo su
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
2: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: be back.
1: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.